Into Street, liberato in Mahmood, protagonisti sia di questa notte che di tante altre che trascorriamo insieme qui su Radio Z. E così la seconda ora, la terza ora, quella che ci porterà al traguardo delle tre, e subito Elisa, questa è la sua Amore è sempre qui su Radio Z.

Resta ancora un po' con Capo Plaza alle 2:10 della notte di martedì. Ci siete voi che avete il 335 30 10 25 come punto di riferimento notturno, diurno, quotidiano, pomeridiano. E allora c'è anche chi dice sveglio per qualche minuto ancora, ma sono sveglio dalle 7, allora mi merito di svenire, ma solo quando avrò preso contatto col letto. Sì, perché insomma diciamo che prima può capitare, può succedere, però è sempre meglio diciamo essere totalmente in sicurezza. 335 30 10 25 Runway su Zeta.

Runway, Lady Gaga, Doci qui su Radio Z alle 2.14. C'era anche un video pazzesco ad accompagnare questa canzone con tantissimi colori e anche un po' estremo sotto tanti punti di vista, ma senza travisare. E allora 266 Digitale Terrestre, questa era la radiovisione, ora Coez.

E ci riporta al 2023 questa con Shakira, Bizarrap, un pezzo che ha mosso particolarmente, devo dire. C'è stato parecchio hype quando uscì, poi insomma tutto questo movimento. Shakira direttamente da Barranquilla, molti lo sanno, io credo che tanti estimatori, tanti fans conoscano un po' la sua storia a memoria, per quelli un po' più distratti. Shakira che è arrivata, come dire, al grandissimo successo internazionale, ma è arrivata tanti anni fa, ma lo è arrivata già da star in tutto il Sud America. Zeta di notte, c'è sempre il 335 30 10 25 per i vostri WhatsApp, ed è il momento di Shiva. Yeah. Juliet, step back.

con Shiba e Joliet insieme, questa ragazza che viene raccontata che ha il suo trascorso, no? E questa sofferenza l'ha portata a diventare bad, bad, bad. Z di notte, è il momento di Harvey e questa è Lie to Me su Z.

0: Tommaso Paradiso, la sua I Romantici qui su Radio Z alle 2:30 di martedì. Che si fa a quest'ora? Quante ragioni buone mi auguro per essere svegli. Allora 335 30 10 25, Ennio che dice: io sveglio fino alle 6 in centrale operativa, si fa avanti e indietro per la macchinetta del caffè. Quello comunque fa parte, credo, delle attività sportive, ecco, dovrebbe diventare disciplina olimpica, me lo auguro molto molto presto. Continuate a raggiungermi, intanto Mr. Rain e Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero di Mr. Rain su Radio Z 233, Radiovisione 266, Digitale Terrestre 735 di Sky. Questo tra le tante cose che ci tornano molto utili per stare vicini, per attraversare insieme la notte, così come la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela. Arriva Night. Questa è Forte su Z.
0: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Kongs, questa Clap Your Hands, altro pezzo che arriva dal passato e poi riarriva dal passato, dagli anni 80 in realtà, anche se poi questa versione che è quella che tanti hanno conosciuto è proprio del 2022. Siete su Radio Z, bravi voi, sono le 2.40, abbiamo ancora un po' di tempo, un po' di storie da raccontare, fatelo al 335 30 10 25, è qua che ci potete e dovete raggiungere per condividere un po' di questa vostra vita notturna, che quando dici vita notturna uno subito pensa ma gordi, cose illegali, cose che ti fanno svegliare con il mal di testa, a volte non ti fanno svegliare proprio, ecco, invece non è così. Fred Palma, Anita e Mischilla, La Testa.

La testa gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla alle 2.43 di questo martedì. Quanto tempo ancora ci servirà per arrivare alle 3? Sembra poco, però in realtà sarà molto ricco come al solito, anche grazie a voi. Zerber, Rita Ora.

0: abissale.
1: Abissale di Tananai su Radio Z dalle 2.50 e gli ultimi minuti del nostro Z di notte. Sono Alex Morelli, fino alle 3 sarete con me, sarete in questa giurisdizione e intanto vediamo che succede anche a quest'ora al 335 30 10 25. Alessandra, anch'io in centrale operativa, però attenzione, dice va a casa a far mangiare la bimba che ha richiamato l'attenzione poco fa, e intanto ti seguo in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Questo ovviamente lo aggiungo io, quindi una centrale operativa molto molto domestica, là dove c'è una bimba che richiede appetiti da essere soddisfatti magari ogni tot ore, ecco. Mi immagino una bimba venuta al mondo da poco, ecco. Un abbraccio a voi, è il momento di Another, questa è Talk to You.

Lover, questa Talk to You ci ha portato fin qui le 2.53. Un suono che a quest'ora secondo me favorisce molto, ecco, il risveglio o la necessità di rimanere svegli. E noi siamo qua naturalmente anche per questo. Emma featuring Comi, questa è Vacci Piano su Z. Scusa se ancora

Dimmi dove, quando? Beh, subito possiamo dare un piccolo appuntamento per domani alla mezzanotte, nel momento in cui scatterà il mercoledì. Ragazzi, ci ritroveremo già in un lampo nella metà della settimana. Per quanto riguarda il resto, beh, rimanete connessi sempre con Radio Z, magari lo fate con la nostra app, la scaricate, RTL 102.5 Play. Potete fare anche radiovisione al 266 del digitale terrestre, come dicevo, domani a mezzanotte, tutti qui su Radio Z. Da Alex Morelli è tutto, baci. Ciao.

E guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Buongiorno Z.
3: E allora buongiorno, buon martedì 9 giugno, 6 in punto del mattino. Ben ritrovati qui su Radio Z, ricomincia una nuova giornata, una nuova puntata con Tony Tiga.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno Stefania Iodice.
3: Visto tutto d'un fiato,
1: mamma mia.
3: Con il diaframma, tra l'altro, strumento che serve per respirare bene, quindi...
1: Vabbè, conosciamo i tuoi talenti, sappiamo che sei una top player dopo tutto, quindi non ci aspettiamo null'altro.
3: In campo, dici, quando gioco al calcetto il martedì sera con gli amici.
1: Anche al biliardino, c'è una bella girata di polso.
3: Bravo, allenamenti tosti in Calabria, l'estate in Calabria. Vabbè, voi come state? 335 3010 25 il numero per i vostri messaggi, sms e whatsapp.
1: E c'è anche ovviamente il 266 del digitale terrestre per vedere i nostri bei faccioni. Come sempre si inizia con delle parole questa mattina che potrebbero servire a tanti. Sordi, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari.

0: Pinguini tattici nucleari alle 6:04 minuti, partiti da pochissimi istanti con questo nuovo appuntamento insieme.
1: E ci siamo, già i primi messaggi, i primi buongiorno, anche le prime richieste, devo dire. Andiamo ai mondiali invece, Shakira.

0: Bella storia, c'è Fedez alle 6:11 in questo martedì 9 giugno 2026. Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno, 3 ore da trascorrere insieme sia con i vostri messaggi al 335 3010 25. Dicevamo, messaggi di richieste, di saluti che ci arrivano, già ci sono arrivati in realtà dai primi minuti di questo appuntamento insieme, quindi salutiamo ad esempio Giovanni che ci sta ascoltando mentre fa colazione, un passo importante per affrontare la giornata.
0: Eh sì, poi magari dacci tutti i dettagli, può uscire fuori uno spunto, una ricetta anche per noi, non disdegniamo assolutamente. Adesso ce ne andiamo in quel di Genova, in Liguria con Bresh, questa è la sua Daddio.

0: Brescia con Dadio alle 6:15 del mattino. Stiamo per ascoltare un'altra cantante protagonista di quest'estate 2026, che è Annalisa.
1: Esatto, lei che oltre i diversi live sta ottenendo anche nuovi risultati, nuovi record. Proprio ieri ne è arrivato uno.
0: Esibizionista disco di platino, l'ascoltiamo con Canzone estiva.

0: Long Together, c'è Mark Ambor alle 6:21 qui su Radio Z. Buongiorno Z, appartenersi, essere insieme, essere una coppia in qualche modo.
1: Dichiararlo magari apertamente, fare, scrivere belle canzoni d'amore, manifestare un sentimento.
0: Scriverlo sui muri, una volta si portava addirittura questo.
1: Non è più di moda, posso dire, è una roba ormai antica, adesso le nuove tendenze richiedono altro, altro tipo di attenzioni.
0: Tipo?
1: Cioè, il quiet dating.
0: Qua mi verrebbe da dire scusa, non ho capito.
1: E dillo forte e chiaro, è la nuova tendenza del momento, in pratica si nascondono le relazioni che si hanno. Ne sai qualcosa te?
0: Ma sono extra coniugali o anche quelle?
1: No, anche quelle one to one.
0: Vabbè,

0: Gaia, Bossa Nostra, alle 6:24 del mattino, tra le canzoni che ci accompagneranno sicuramente in quest'estate 2026, ma so che è stata pubblicata in realtà un'altra chicchetta che va nel mood estivo.
1: Ah sì, allora sono curioso di riconoscerla. Adesso invece ci spostiamo nel mondo del rap a tutti gli effetti. C'è Tormento con Arcomi, questa è Fredda come l'inferno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ai ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata. Il presidente americano Donald Trump ha invitato Iran e Israele a fermare immediatamente gli attacchi e, secondo quanto riferito, ha avvertito il premier israeliano Netanyahu sui rischi di un'escalation e minacciando di fare un passo indietro. Poco dopo, Israele e Iran hanno annunciato una sospensione delle ostilità, ma la situazione resta molto tesa, soprattutto nel sud del Libano. Oggi nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. 6:31, la linea passa al meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto climatico si manterrà estivo su tutto il territorio, con temperature massime diurne in buona parte d'Italia fino ai 30 gradi, lievemente oltre sulla Val Padana. Una giornata soleggiata se non per le zone montuose del nord, dove avremo correnti umide atlantiche che apporteranno dei rovesci di pioggia. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: senso di me.
1: Da Soup con Tiziano Ferro, Rotonda, 6:37 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice.
2: Tra poco ancora i vostri messaggi al 335 30 10 25. Vi aspettiamo qui su Radio Z.

0: Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E 39, eccoci qui ritornati. Salutiamo Anna da Torino che ci fa tanti complimenti, ci dà il buongiorno, anche qualche richiesta. Tanti auguri anche a Giorgia che festeggia 32 anni in questa mattinata.
4: Oh, ma allora scusami, visto io aspettavo giusto il momento opportuno, il gancio giusto, approfitto per fare gli affaracci miei, tra virgolette, ma faccio anch'io gli auguri a mia mamma visto che oggi festeggia il compleanno. Mua, un bacio, mamma. Auguri.
3: Ma lei ha mandato il messaggio?
4: Penso di. Cioè no, ma
3: allora no, no.
4: Non vale.
3: Cara Annunzia, devi mandare 335 30 10 25. Solo così possiamo interagire.
4: Posso dire, è proprio, io sono proprio degna figlia sua. Le figure di niente come al solito mi fai fare, mamma.
3: Arti 5.

0: Spotify Swag Music alle 6.42, si entra a pieno nel mondo rap milanese, però dobbiamo anche switchare, andare verso i successi dell'estate. Quando si parla ormai di grandi successi dell'estate, ci sono loro, i The Colors.
1: Ovviamente sì, che stiamo per ritrovare qui su Radio Z, loro che hanno pubblicato da pochissimo in compagnia di Merck & Cremont e Serena Brancale una delle canzoni tormentone di quest'estate 2026, hanno pubblicato tra l'altro il videoclip del brano da pochi giorni, protagonista Gianluca Fru, che secondo me ormai dovrebbe diventare parte dei The Colors al 100%, no?
0: A tutti gli effetti. Noi li ascoltiamo qui con Rolling Stone.

0: Achille Lauro, Bam Bam Twist alle 6:48 nel video al 266 del Digitale Terrestre. Avete visto anche un grande omaggio all'immaginario di Tarantino, ma sì. Achille Lauro procede con le sue date.
1: Eh sì, il suo tour, c'è stata proprio ieri l'anteprima del tour negli stadi Comuni Immortali, ha ringraziato Rimini per averlo accolto, 23.000 persone presenti, ha detto quello che stiamo costruendo insieme è veramente qualcosa di magico e grandioso, si prepara però a continuare, insomma, andare avanti con il tour per il primo stadio olimpico, quindi giocherà in casa tra pochissimo.
0: Beh, e noi lo aspettiamo qui nella capitale. Da poco ha fatto invece lo stadio Maradona liberato Into Street.

0: Liberato Mahmood, Into Street alle 6:52 del mattino, visto che si parlava di concerti negli stadi, anche lui reduce da pochissimi giorni per il suo grande debutto, per l'unica tra l'altro data per questo 2026, al Diego Armando Maradona in quel di Napoli.
1: Assolutamente sì, come ricordavi giustamente nel fuori onda, forse si era esibito già una volta, non sull'ultimo scudetto ma sul terzo, lui grandissimo tifoso che porta anche Napoli nelle sue canzoni.
0: Continuiamo con la musica, andiamo da Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: Letto.
1: Una serenata tutta pugliese, quella tra Serena Brancale e Alessandra Amoroso, a chiudere la nostra prima ora insieme. Ricordi su questa canzone anche di un foro italico con Alessandra che balla con il pancione.
2: Col pancione, esatto. Da lì poi è diventata mamma, sta con la sua bimba, si è fermata giustamente anche per un po' con i vari impegni lavorativi, ma ci auguriamo possa tornare prestissimo.
1: E meno male, anche perché potrà permettersi di vedere la figlia e godersi la figlia crescere.
2: Assolutamente sì.
1: Tra poco la seconda ora, restate qui.
3: Quasi le sotto.

0: Lady Gaga, Doechii, Runway alle 7:02. Apriamo con loro questa seconda ora insieme, martedì 9 giugno.
1: Allora, vi invitiamo anche, come sempre, con tutte le coordinate belle precise, a scriverci al 335 30 10 25.
0: E dai su, lo sappiamo che il martedì può essere il giorno più complicato della settimana, è inutile nascondersi dietro un lunedì che ormai è innocuo.
1: Arriva anche Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Cenere Lazza alle 7.09 direttamente dal 2023, questo grande successo uscito fuori proprio da quegli anni d'oro del Festival di Sanremo.
1: È vero, possiamo dire che lui è stato una delle rivelazioni di quell'edizione del Festival di Sanremo e di lì in poi tanti passi nell'ambito della musica l'hanno portato addirittura a fare un brano con Tiziano Ferro, che quest'anno celebra 25 anni, cioè Perdono, e a cantare con lui in una delle tappe italiane con Tiziano Ferro.
0: È spuntare durante un sold out al San Siro, per esempio, può fare sicuramente la differenza. Anche lui è presente nel nuovo album di Tiziano Ferro, stiamo parlando di Shiva, che adesso sentiamo in collab con Joelier. Questa è Bad Bad Bad.

0: Shiva con Joelie alle 7:13 del mattino. E visto che nel corso di questa mattinata abbiamo parlato, no, dei vari cantanti che quest'anno terranno i loro tour negli stadi, anche Joelie fa parte di questi, eh?
1: Assolutamente sì. Tra l'altro restiamo in Campania, restiamo nel rap, perché stiamo per lanciare Rosalia. C'è un artista, Rocco Hunt, che in un'intervista ci ha tenuto a sottolineare che per un anno lui è stato davanti a Rosalia addirittura come miglior clip, non in Italia ma in Spagna.
0: Ecco, mettersi sopra, che in dialetto mettersi a cop avrebbe avuto maggiore senso. Vabbè, Rosalia con Focuranni.

0: Elodie, Black Nirvana dal 2024, ritrovata in questo martedì 9 giugno 2026. Siete in compagnia, come sempre, di Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice e anche dei primi problemi dovuti all'aria condizionata.
0: Eccoci,
1: chi la vuole cotta,
0: qui.
1: Chi la vuole cruda, chi la vuole alta, chi la vuole bassa, e poi
0: si litiga, finiscono amicizie, matrimoni, di tutto, rapporti con i colleghi a causa dell'aria condizionata.

0: meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero alle 7:22 del mattino. Quando ti vedo i carri armati nello stomaco, it's the new modo per raccontare le farfalle nello stomaco, però
2: Sì, bello cruento, ma ci può stare. Vuol dire che ti piace tanto, vuol dire che magari davanti c'hai la

0: discoteca. Tommaso Paradiso piove in discoteca, un videoclip al 266 del digitale terrestre che fa venire voglia d'estate, d'amori estivi, di corse
1: giù.
0: In motorino. Tra l'altro questa è una canzone del 2022,
1: sì.
0: Senti, si nomina San Gennaro, il Golfo di Napoli, c'era in quel momento la tendenza comunque di tirare fuori Napoli in qualche modo.
1: E tendenza che secondo me si è intensificata anche negli anni, addirittura tantissimi artisti, anche non campani, non partenopei nello specifico, si sono poi cimentati nella canzone napoletana.
0: Ed è un trend che è arrivato non per caso, ma
1: da
0: proprio
1: liberato,
0: quel
1: anche.
0: Primo scudetto che tu hai detto,
1: sì.
0: Secondo me ha acceso nuovamente un faro su Napoli e qualcuno magari l'ha scoperta proprio per la prima volta.
1: Un boom di turisti che ad oggi girano disorganizzati, ma questo è un altro argomento, non lo affrontiamo oggi. Another talk to you.

0: occasionale, così per dire.
1: Ma è una virtù o un effetto collaterale? Cioè, questo mi devi far capire.
0: Ma
1: dell'estate.
0: È molto soggettivo, secondo me, non posso esprimermi.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: E 38 qui su Radio Z. Buongiorno Z, tutto pronto per continuare anche con un bel po' di notizione.
0: Sì, parlavamo di rapporti occasionali e cose del genere, altro che rapporti occasionali. Loro hanno proprio deciso di dirsi sì per la vita, Dua Lipa e il suo marito Calum Turner, non con poche polemiche dopo il matrimonio a Londra, festeggiamenti in quel di Palermo durati 3 giorni, polemiche da parte dei residenti che hanno addirittura scatenato un risarcimento da parte di Dua Lipa sui 5.000 e poco più ai residenti.
1: Si è praticamente replicato quello che era già successo a Venezia con Jeff Bezos, cioè l'impressione, e forse non è solo un'impressione, che con i soldi si possa comprare tutto, anche ormai
0: anche
1: dei territori che sono un bene pubblico, quindi.
0: Però ciò che è bene è quel che finisce bene, almeno si spera. Parliamo anche di cose positive dei nostri ospiti che ci verranno a trovare domani.
1: Lo facciamo tra poco, assolutamente. Okay. Adesso Dracula.

0: con Jenny Gioccolo, le 7:41 del mattino. Accennavamo ai nostri ospiti che passeranno a trovarci domani.
1: Esatto, un ospite in particolare alle 16 nella giornata di domani, quindi 10 giugno, Federica Abbate sarà nostra ospite in Collettivo Z.
0: Una delle autrici più quotate del panorama italiano, anche ovviamente cantante, quindi tante cose da chiederle. C'è Tedo adesso con Mai.

Marrakesh, Bue Pequeño con Instalova alle 7.48 del mattino su Radio Z nel Buongiorno Z anche in questo martedì 9 giugno. A proposito di appuntamenti importanti che stiamo ricordando anche nel corso di questa mattinata, ci sarà un ritorno soprattutto dal vivo per quanto riguarda Marrakesh e Gue, che a distanza di 10 anni dalla pubblicazione di Santeria ritorneranno live per un evento imperdibile all'ippodromo SNAI San Siro di Milano proprio sabato 12 settembre 2026. Noi continuiamo con la musica, c'è Mace, Salmo con La Pesce, Cattive Abitudini.

0: Beh, questa è una collaborazione che va ben oltre le logiche del mercato, i featuring a tavolino, c'è tanta tanta qualità. Alle 7.51 qui su Radio Z abbiamo ascoltato Salmo con Colapesce sulla base di Maze.
1: E come non essere d'accordo con te sulla qualità che non manca anche quando si guarda al panorama internazionale. Di lui abbiamo parlato tantissimo nel corso di quest'anno, ma penso che sia solo l'inizio. Protagonista anche dell'ultima edizione degli American Music Awards, ha portato a casa ben 3 premi. Abbiamo capito di chi stiamo parlando,
0: beh,
1: no?
0: Stiamo parlando di Sombra, ma l'ho capito perché ce l'ho scritto sulla scaletta, sta per partire con la sua potential.

0: Il bene nel male, c'è Madame alle 7.59 a chiudere anche la nostra seconda ora insieme. Il buongiorno Z, quella parola, parolaccia, direbbe qualcuno, che avete sentito nel brano, in realtà doveva essere addirittura il titolo di questa canzone.
1: Però questo brano è stato portato al Festival di Sanremo e forse per questo motivo è stato necessario, insomma, riguardare un attimo quantomeno il titolo e le proprie priorità.
0: Sì, secondo me le hanno detto, guarda, potrebbe essere un po' forte tirare fuori così, annunciare ogni sera quel
1: però,
0: nome più
1: sai,
0: che altro.
1: Sai, in modo solenne con tutta la presentazione che solitamente si fa a Sanremo, secondo me avrebbe funzionato comunque.
0: Come no, però il bene nel male io direi che suona meglio, anche più poetico. Che ore?
1: Quasi le 8.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, la testa gira alle 8:03 del mattino, speriamo di no perché si partirebbe col piede proprio non giustissimo.
1: Guarda, se erano le 6:03 ti avrei detto pure di sì. Alle 8 siamo pronti, pimpanti, per continuare con il Buongiorno Zeta.

0: Che pezzaccio dal 2022, The Weeknd con Sacrifice, alle 8 e 9 del mattino su Radio Z. Lui che, oh, si parla di appuntamenti importanti, io non posso non ricordarlo.
1: Dov'è?
0: Che finalmente arriverà, tornerà, mi pare ci sia già stato in passato, in Italia a luglio 2026, due date milanesi, quindi non vediamo l'ora di accoglierlo qui in patria.
1: Noi l'aspettiamo, The Weeknd. Ricordiamogli anche che alcune volte pezzaccio può essere attribuito anche a una cosa brutta, ma in realtà in questo caso è il brutto che diventa bellissimo, che magari sta imparando l'italiano, sente pezzaccio e ci rimane male.
0: Ma lui di brutto non c'ha niente.

0: Fra Quintale con Aranciata alle 8:13 ad allietarci questo martedì 9 giugno, sempre qui su Radio Z. Buongiorno, buongiorno.
1: Sempre in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice, in compagnia della musica c'è J-Ax con Hippie Yahoo! 1, 2, go!

0: piace con Manu Chao alle 8:19 del mattino, collaborazione datata 2025, esattamente un anno fa.
1: Esatto, collaborazione che possiamo dire ha rilanciato entrambi anche con i featuring, perché Alfa con Jovanotti,
0: sì,
1: e attenzione Manu Chao con Karol G.
0: Esatto, un brano che mette alla prova le nostre competenze linguistiche, sul quale ci stiamo lavorando, perché già l'altra volta abbiamo provato ad annunciare il titolo.
1: Viajando por lo mundo.
0: Por el mundo, vabbè, devo dire che tu la cavi molto meglio di me. Vediamo se pure con l'inglese possiamo
1: prendere...
0: Perché
1: ho mixato lo spagnolo ai quartieri spagnoli, perciò cito lo mundo, capito?
0: Un mundo.

0: Bowsa con Magnetic alle 8:22. Anche questo ritmo forse ci riporta a vacanze spagnole, visto che prima tentavamo
1: di pronunciare. E ci dicono altre 35 30 10 25. Francesco ci dice che il modo migliore per imparare ad esempio una nuova lingua, in questo caso lo spagnolo, è andare nei posti in cui si parla quella lingua.
0: No, questo è l'alibi migliore per andare in vacanza, caro Francesco. Sono cose ben diverse.
1: No, poi ha detto che vai di Ibiza, lui ha imparato lo spagnolo.
0: Tipicamente il posto centro linguistico.
2: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vedi

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ai ballottaggi comunali il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati. A Vigevano vince il centrodestra con Massara, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata. È indagato Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nella capitale, nei pressi del Senato. Sotto inchiesta anche un carabiniere, indicato dalla presunta vittima come l'intermediario dell'incontro. Voltiamo pagina, lo sport, tennis. Oggi nuovi accertamenti clinici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri i primi test per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avvenuto al torneo di Roland Garros. Da domani riprenderà la preparazione a Monte Carlo in vista di Wimbledon. È tutto con l'informazione per il momento, adesso c'è spazio anche per il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il contesto climatico si manterrà estivo su tutto il territorio, con temperature massime diurne in buona parte d'Italia fino ai 30 gradi, lievemente oltre sulla Valpadana. Una giornata soleggiata se non per le zone montuose del nord, dove avremo correnti umide.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita, ci sono i Coma Cose alle 8.36, siamo entrati ufficialmente nell'ultima mezz'ora anche con i vostri messaggi.
2: 335 3010 25, questo è il numero, state qui con noi.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band. Musica e matematica. Il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: E 38 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice. Tra i messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25 mi sa che ci sono anche immagini dei lavoretti di fine anno scolastico.
1: Esatto, perché le parole le vedete scorrere al 266 del digitale, le foto ancora non ci siamo attrezzati, c'è una bella conclusione di Beatrice con un cappellino sul quaderno. In questi giorni c'è la chiusura dell'anno, appunto.
2: Esatto, festeggiamo insieme, anche un po' romantici ci sentiamo, così come canta Ultimo.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo alle 8:42, dopo la sua Tor Vergata. Attenzione, attenzione, perché Roma sarà ancora protagonista. Vasco ha annunciato il suo giubileo per il prossimo anno.
1: Quindi se ogni anno alziamo l'asticella.
0: Io penso che le due cose in qualche modo si intrecciano.
1: Secondo me però per noi l'anno prossimo è meglio che ci spostiamo dalla capitale in questo periodo.
0: Questo rischio c'è. Olivia Dean, So Easy.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in cena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso e fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Venus con Ti Penso alle 8:48 del mattino. Ci pensate anche voi, e direi per fortuna, con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Non ci pensate bene, però. Cioè, perché che ci mandate le foto dei cornetti, cornettazzo, il cappuccino, ma
1: dici,
0: poi
1: non arriva poi la sostanza.
0: Scusami.
1: Però vedevo anche in quanti si sono scatenati. Appena si apre il capitolo scuola, ci sono sì, i nostalgici che dicono: ah, che belli i tempi in cui avevamo poi 3 mesi estivi di vacanza.
0: Non vi capirò mai.
1: Vabbè, però sui 3 mesi sui estivi, 3 mesi, di vacanza,
0: sì,
1: almeno.
0: Sui 3 mesi sì, però tutto l'anno poi scolastico è duro da sorbire.
1: Adesso Giulia con 13 Pietro, qui piangono tutti.
2: Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Julie 13 Pietro, qui piangono tutti, un brano inserito nel primo album d'esordio da cantante, solista, oltre che produttore di Julie, Solito Cinema.
1: Progetto molto interessante che stanno apprezzando in tanti, soprattutto quelli dell'ambiente, tra l'altro, che con Julie ci hanno collaborato più e più volte. Altra collaborazione arriva qui, sa d'estate, ma proprio di piedi nella sabbia, di cocktail in spiaggia. SKT con Gaia Tropicalia.

0: Nico Santos con Hold Time High alle 8:58 del mattino, a chiudere l'appuntamento insieme a Tony Sica e Stefania Iovice.
1: Mi puoi ripetere un attimo l'ultima parola del titolo?
0: Hi.
1: Si vede che stai facendo inglese, cioè è proprio cambiata la pronuncia, quasi non ti capisco.
0: Did you agree? Do you think?
1: Fermiamoci qua, arriva un altro che di inglese ne capisce tantissimo, il signor Gigi Provenzani con il suo Turbo Z. Ciao Stefania Iodice.
0: Ciao Tony Sica, ciao a tutti, a domani!
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Quasi le 9, buongiorno.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Turbo Z.
1: E si parte, Turbo Z, buon martedì 9 di giugno. No, non sono Alessandra Vatta che torna presto, tranquilli. Sono Luigi Provenzani, buongiorno a tutti voi e buongiorno anche a Antonio e Stefania che ci hanno tenuto compagnia in queste prime tre ore del mattino, come sempre ricche di musica e ricca a Radio Z, ovviamente, della sua musica. Ma non solo, anche dei vostri messaggi che aspettiamo come sempre con ansia. 335 30 10 25, Radio Z è la vostra, è il momento giusto per confrontarci, per ballare, per cantare insieme e per confrontare anche la situazione della giornata che state vivendo in questo momento. Secondo me è fondamentale anche sapere che tempo fa, sicuramente caldo, praticamente

e ovunque dappertutto, se c'è un po' di venticello fresco fatecelo sapere e fateci rosicare. Direi che è il momento di partire, anche perché siamo a martedì, la settimana davanti è ancora lunga, e partiamo con un bel pezzo di Samurai J, perché 9 e un minuto sono l'orario giusto anche per ballare qui su Radio Z. Flamenco Paranoia.

Estratta dal suo album Amatore era Flamenco Paranoia di Samurai J, che è stato in testa alle classifiche con Ossessione, il pezzo che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, per circa 97 giorni. Veramente un ragazzo da record che abbiamo visto anche sul palco del Power Hits Estate di RTL 102.5 a Roma, al Centrale del Foro Italico. A proposito, potete rivedere tutte le esibizioni sul nostro portale del gruppo RTL 102.5, che si chiama RTL 102.5 Play. Dominic Fike.

E Marco Mengoni con Ma Stasera su Radio Z alle 9:09. Un Marco Mengoni che si starà riposando perché in questo autunno, inverno, ha veramente attraversato tutta Italia e tutta Europa. Torino, Milano, leggo sulle sue storie Instagram, Pesaro, Bologna, Firenze, Eboli, Roma, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco, Bruxelles, insomma tante altre date in giro per l'Europa. Beh, se lo merita un po' di riposo. Abbiamo visto che è comunque in giro e secondo me nuova musica la sta preparando per noi. C'è Amélie, non è Francesco, su Radio Z.

La nostra Amélie non è Francesco, la troverete anche in giro per l'Italia con vari appuntamenti, sentite anche il suo nome spesso negli spot qui su Radio Z, e allora magari è l'occasione giusta per vederla dal vivo insieme ai tanti artisti che quest'estate gireranno tutto il nostro paese, ma non solo. Si ballerà anche tanto con Medusa ed Harry Chamomile, Don't Wanna Go Home su Radio Z. Can we stay

Annalisa, esibizionista su Radio Z, 9:19 minuti ancora, buon martedì 9 di giugno da Luigi Provenzani, buongiorno a tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25, aspettiamo i vostri messaggi, le vostre foto, c'è chi ci invia un buongiornissimo fantastico, pieno di fiori, e c'è anche Annalisa che abbiamo sentito con esibizionista, non in questo momento nei messaggi, che però ha festeggiato qualche giorno fa, anzi 18 ore fa, esibizionista disco di platino, proprio il pezzo che abbiamo appena sentito, e conclude il post scrivendo: succede a chi? Giustamente. C'è Achille Lauro su Radio Z. E ciao, aspetterai 100 video.

E niente, si avvicina il 30 giugno, data in cui Achille Lauro canterà nella sua Roma. Il 10 giugno Achille Lauro salirà sul palco dello Stadio Olimpico. Stavo guardando la data dell'anno prossimo, ragazzi, pazzesco, è domani, incredibile. Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Z, ora Mary Frost.

Click boom, Ross Villain su Radio Z. Sono le 9:29 minuti, ancora buon martedì 9 di giugno con Luigi Provenzani, ma soprattutto con voi al 335 30 10 25. Un salutone anche a Napoli, dove c'è Bongo che ci scrive Wanama te, buongiorno. Voi invece da dove state ascoltando Radio Z? Da dove vi state lasciando trasportare con la musica di Radio Z? Quale di parte d'Italia o del mondo magari, grazie alla nostra app RTL 102.5 Play? Allora fatecelo sapere, 335 30 10 25. Quando arriva un featuring pazzesco che abbiamo visto anche al Power It's Estate 2026, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors.

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Gazzelle idem su Radio Z, 9.35, buon martedì 9 di giugno da Luigi Provenzani, ci siete voi al 335 30 10 25. Oh, Gazzelle, ora un po' che non si sente, magari sta preparando nuova musica, eh? Tra poco vi leggo anche che ci state scrivendo in tanti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift.

0: da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

E questa è Radio Z, la vostra radio, la radio della generazione futuro, con tanti messaggi che arrivano. C'è chi è in viaggio dalla Liguria per una bellissima vacanza in Toscana, magari raggiungete anche i nostri colleghi in quel di Cecina, ci collegheremo più tardi anche con loro per sapere che cosa combinano di bello. C'è chi ci ascolta da Saronno e dice: non ascolto altro che Radio Z, bellissimo. Ora c'è Saif con Buona Domenica, qui ovviamente su Radio Z.

Life, buona domenica su Radio Z, 9.42 con voi al 335 30 10 25. Ci sono Valerio e Nicolò che sono in viaggio dalla Liguria verso la Toscana, Roberta invece di Roma specifica che in questo momento ci sta ascoltando da Tropea, anche con una certa felicità, e ci fa piacere condividerla con voi. C'è Mbukilla.

Overpass Graffiti, Ed Sheeran su Radio Z, 9:40 minuti, anzi 49, con voi al 335 30 10 25 anche Antonio che è in Abruzzo a Castel Frentano direzione mare Costa dei Trabocchi. Bellissimo, bellissimo scenario come i tanti che esploriamo durante l'estate, e l'estate è l'occasione giusta sì per ballare con l'aiuto di Radio Z, ma anche per scoprire nuovi posti, no? Generalmente qualche giorno uno se lo riesce a ritagliare tra una cosa e un'altra, e anche chi magari decide di lavorare tutta l'estate per esigenze o anche per settore, pensiamo e salutiamo tutte le persone che lavorano nei villaggi, nelle strutture ricettive, magari qualche giorno riescono a esplorare un po' in giro. Ci sono le DHK7.

Santa LDI H7, una coppia che si conferma giorno dopo giorno veramente, che sentiremo tanto in questa estate 2026. Tra l'altro avrete la possibilità di vedere tanti artisti come loro al Radio Z Futurits Live 2026, dove lo facciamo anche quest'anno all'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre. Trovate i vostri biglietti su ticketone.it. c'è Ariana Grande.

0: male.
1: Coez, come nelle canzoni su Radio Z, 9.59, buon martedì 9 di giugno, come nelle canzoni, come nei film, ci stanno tante volte quelle situazioni in cui ci si ritrova, no? E diciamo che questa è proprio la classica situazione che viene raccontata nelle canzoni, che viene raccontata nei film o nei libri e ti sembra di vivere qualcosa di non reale a quel punto. Succede, succede molto spesso ed è questa l'emozione della musica e naturalmente del cinema, delle serie TV nell'altro caso, è quello che ce le fa piacere tanto. Sono quasi le 10, buongiorno.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Clara e San Giovanni su Radio Z, le ragazze, 10 e 3 minuti e il profilo di Clara, ma anche di San Giovanni, è invaso ancora di storie dove si festeggia l'uscita di questo pezzo, ma soprattutto di repost dei tanti fan che utilizzano la canzone come sottofondo anche delle proprie storie, storie non solo di Instagram ma anche di vita, perché poi questo è il bello dei social, molto spesso si porta la propria vita, non sempre quella vera, spesso molto filtrata, spesso solo le cose positive, poi ognuno fa la sua scelta. Ci sono Guè, Tony Pitoni e Sciablo, questa è Cadillac.

togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

Sfera e Basta e Shiva, questa è Neon su Radio Z, 10-10 minuti la musica che è dentro la nostra anima e che ci aiuta a festeggiare, sì, quando c'è qualcosa da festeggiare, ci aiuta a stare meglio e ci aiuta soprattutto a passare anche dei periodi più bui, e per tanti è così, la musica è stata anche un po' il gancio in mezzo al cielo da acchiappare e da cui farsi trainare per andare avanti dopo un periodo difficile. Non c'è nulla di male, arriva sicuramente, perché è bello festeggiare e ballare quando siamo contenti, ma è ancora più bello quando c'è qualcosa che non va del tutto. C'è anche Olivia Rodrigo su Radio Z, tanta musica internazionale, lo sapete, ci scegliete ogni giorno. Questa è Drop Dead alle 10:11 minuti.

Olivia Rodrigo su Radio Z, Drop Dead alle 10.14. Questo è Turbo Z con Luigi Provenzani in questo martedì 9 di giugno. Sta per arrivare invece un altro pezzo di un artista che abbiamo visto questo weekend a San Siro e che sarà anche a Torino, a Bologna, a Padova, a Napoli, a Roma, in tutti gli stadi d'Italia più belli, anche Ancona, Bari, Messina e tanti altri. Beh, stiamo parlando di Tiziano Ferro, ha portato anche degli ospiti speciali sul palco. Chissà che in qualche data ci sarà anche Lazza con lui, che ha fatto il fit per questa nuova versione di Perdono qui su Radio Z.

A lei c'è Rove su Radio Z alle 10:20 in questo martedì 9 di giugno con voi al 335 30 10 25. Oh, prima parlavo naturalmente di Tiziano Ferro, di chi può essere la seconda versione di Perdono, naturalmente proprio di Tiziano Ferro con Lazza qui su Radio Z, dove la musica non si ferma mai, perché dai palazzetti è passato a tanti luoghi bellissimi che nell'estate 2026 in generale d'estate si possono andare a scoprire. Parliamo di Fulminacci, un tour che continua, che va avanti, e magari lo incrocerete in qualche data in giro per l'Italia, in qualche località di vacanza, perché no? Questo è Maledetto Me.

Me. Maledetto me, Fulminacci su Radio Z, 10 e 23 minuti, buon martedì 9 di giugno da Luigi Provenzani. A tutti voi che ci scrivete al 335 30 10 25, aspettiamo i vostri messaggi. Quando arriva Geolier con Stelle, a San Lorenzo manca ancora un po', però.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.30 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sarebbero alle battute finali i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Donald Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran, l'intesa potrebbe arrivare entro la fine del mese. Intanto regge la tregua tra Iran e Israele dopo i bombardamenti incrociati di ieri scatenati dall'offensiva di Tel Aviv in Libano. Anche dall'IDF è arrivato un ordine di evacuazione per la città di Tiro e le zone circostanti. A Milano è caccia al branco responsabile dello stupro di gruppo di una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus. Gli abusi nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo una serata in discoteca. Secondo gli investigatori sarebbero coinvolti 4 o 5 aggressori. Ultimi controlli clinici oggi per Yannick Sinner.

0: Salmo Kumite su Radio Z, 10 e 37 minuti, buon martedì 9 di giugno, questa è Radio Z e domani grande appuntamento all'interno di Collettivo Z. Ci viene a trovare Federica Abate, autrice di tantissime canzoni di super successo che ascoltiamo, qualcuna l'ha cantata anche lei, viene a trovarci in Collettivo Z, quindi alle 16, mi raccomando, non perdete l'appuntamento. Tra poco torniamo.
1: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59€ e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: 10 e 40 minuti, questa è Radio Z in questo martedì 9 di giugno con Luigi Provenzani, con voi al 335 30 10 25, tanti sms, whatsapp, c'è Beatrice che sta preparando il pranzo, dice c'è chi è in viaggio, io sono in direzione cucina perché devo ovviamente preparare il pranzo che si avvicina. E come farlo se non con la musica di Radio Z? Mi sembra un'ottima idea anche in radiovisione, siamo al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky, dove arrivano anche nella vostra TV Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love qui su Radio Z.

Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z alle 10:44 minuti in questo martedì 9 di giugno. Con voi al 335 30 10 25 c'è anche Ryan che sta aspettando di andare al mare, beato te, ma intanto vi ascolto perché siete la mia radio preferita. Grazie mille Ryan, ti regaliamo Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini qui su Radio Z alle 10:44 minuti.

Chemical, Post Malone su Radio Z alle 10:50 minuti. Ancora buon martedì 9 di giugno da Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z, questa è Radio Z che potete portare con voi anche in giro ovunque voi siate grazie all'app RTL 102.5 Play. Magari l'ideale è collegare poi il telefono a una cassa Bluetooth, ovviamente nei limiti del volume, anzi spariamola a tutto volume, ma che ci importa, anche in spiaggia. Basta che non disturbiamo troppo, ma con la musica di Radio Z non disturbi mai. Ci sono Madame e Marrakesh.

Volevo capire con Marrakesh di Madame Marrakesh su Radio Z. È proprio questo il titolo. Ci tiene Madame a inserirlo proprio nel titolo, perché volevo capire con Marrakesh assume tutto un altro significato effettivamente. Questa è Radio Z, dove arriva anche Tony Boy con il suo cuore rotto. In quanti col cuore rotto? Al 335 30 10 25. Noi vi ascoltiamo se volete.

0: Calcutta con Sorriso a chiudere queste due ore di Turbo Z passate con voi al 335 30 10 25 con Luigi Provenzani, che è stato veramente contento, perché parlo di me in terza persona, di tornare in onda qui su Radio Z per passare qualche ora insieme e soprattutto per cantare insieme le bellissime canzoni di Radio Z che potete continuare a cantare ma anche a ballare se volete con Mario Vai per le prossime due ore all'interno di Destinazione Z. Arriva veramente a momenti. Noi ci vediamo presto, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Quasi le 11, buongiorno!

0: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Destinazione Z.
1: Esatto, tutto giusto, non vedo errori. Questa è Destinazione Z. Buongiorno a tutti quanti voi da Mario Vai. Siamo ovviamente anche oggi rigorosamente in diretta. È martedì 9 giugno, le 11:03. Grazie per aver scelto anche oggi Radio Z e grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Anche oggi Destinazione Z ha la missione di accompagnarvi fino alle 13. Siamo anche in radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E poi ovviamente c'è anche la radiovisione streaming sull'app gratuita di RTL 102.5 Play, scaricatela, è piena zeppa di contenuti esclusivi. Poi se volete dialogare assieme a me, creare un filo diretto, una connessione, il numero che dovete segnarvi è sempre lo stesso, 335 30 10 25. E poi la protagonista assoluta, la musica, arriva una hit del momento, una grande novità firmata da due voci eccezionali della musica italiana, Jovanotti e Alfa. Buon vento, vai!
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Buon vento, erano Giovanotti assieme ad Alfa, le 11 e 7 minuti, che brano solare, che brano pieno di ottimismo, quello che ci vuole. Qui su Radio Z, io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13. Arriva lui, c'è Drake su Radio Z.

Fred De Palma, la sua passione del 2024 alle 11:14 minuti, lui che è in rotazione con il brano hit dell'estate 2026, La testa gira, assieme ad Anitta e Demi Schilla, un brano che ci fa cantare e ballare in quest'estate 2026. 11:14 minuti, in radiovisione vedo qualcosa di interessante, voi intanto continuate invece ad ascoltare la musica più bella di Radio Z, la vostra colonna sonora che vi accompagna ovunque voi andiate. E allora, da un brano italiano passiamo invece alla scena internazionale con lei, Sienna Spyro.

Tratta dal film Il diavolo veste Prada 2, Material Lover, Siena Spyro, le 11:17 minuti qui su Radio Z. E non c'era solo Lady Gaga come cantante del film che sta andando molto bene al botteghino, c'era anche Siena Spyro. Arrivano dal panorama italiano due voci incredibili, fuse insieme, generano veramente delle melodie inedite. Sono Tormento e Ercomi, la loro Fridda come l'inferno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Anna la sua gasolina alle 11:23 minuti, peraltro richiama un brano di una soap opera teen dei primi anni 2000, Las Divinas, avete sicuramente capito, sto parlando del mondo di Patty. Ecco, in questa canzone di Anna ci si sente un po' di quella canzone lì che cantava Brenda Snican, che era l'attrice cantante che interpretava Antonella. Va bene, scusate, ho divagato, questa è Radio Z, Destinazione Z, e allora invece arrivano loro che si preparano a dominare la scena nell'estate del 2027, sono usciti con questo ultimissimo singolo, sono i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Sorry, scusa, lo sento.

Erano loro i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento. 27 minuti dopo le 11, sempre qui presenti su Radio Z, grazie per essere connessi anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Vi faccio un regalo, vi faccio ballare, non io direttamente, ma la musica. Arriva Bob Sinclair, I Can't Wait.

over. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sede.

ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero

Acqua passata a Capo Plaza, 32 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco, sempre qui connessi su Radio Z, in diretta ovviamente in Destinazione Z, con il vostro Mario Vai, che anche oggi ha la missione di accompagnarvi fino alle 13, fino alla pausa pranzo. E a proposito, 335 30 10 25, c'è qualcuno che sta già mangiando, ci viene a farcelo sapere, un bel panino al volo perché dopo si scappa al lavoro. Allora buon lavoro Gianmarco, grazie per averci scritto, visto che lavori, ti prometto che la musica qui su Radio Z continuerà anche per te, per accompagnarti nella tua giornata di lavoro, ma continua per tutti H24, lo sapete, e c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita, così potete portarci ovunque voi andiate. Altra bella novità su Radio Z, c'è Brescia, la sua ultima d'addio.

c'è? Fabri Fibra assieme a 13 Pietro. Che gusto c'era l'estate del 2025. Continuiamo a cantare qui su Radio Z, 11:39 minuti. E noi torniamo subito con la nostra musica. Piccolo break, restate lì.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Eccoci, eccoci, 41 minuti dopo le 11, sempre qui presenti su Radio Z. Allora ve lo anticipo, l'abbiamo incontrata ieri, il vostro Mario Vai non può stare senza di lei, e quindi tra poco ci torniamo a collegare con la nostra Giulia Laura Biati dalla Toscana. Io già la vedo in mezzo ai fiori, più bella che mai. Ci racconterà il territorio che sta scoprendo proprio in questi giorni, e quindi restate qui su Radio Z per poter fruire della bellezza non solo della Toscana ma anche di Giulia Laura Biati. Nel frattempo una bella versione di una canzone diciamo del passato che torna con una nuova linfa, Denissima Serpe assieme a Fritu, Ridere di te.
6: Ho regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse è solo mio, non c'è Dio, è nascosto, chissà

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

gioia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: Nerissima Serpe Fritu, ridere di te, 11:44 minuti, ogni promessa è debito, già la vedete in radiovisione alle mie spalle. Torniamo a collegarci con lei, con la nostra fagiolina, la nostra Giulia Laura Biadi, che si trova in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao Fagiolino, ciao Fagiolini, eccomi qui, come promessa hai detto bene, perché tu non puoi stare senza di me troppo a lungo, e quindi eccomi qui, lo dicevi tu, io mi trovo al Toscana Bella Camping Sandaia in provincia di Livorno, e allora alle mie spalle ma anche alla mia sinistra abbiamo i lodge di cui ti parlavo, quindi noi alloggiamo proprio qui all'interno, lodge spaziosissimi, davvero che offrono qualsiasi tipologia di servizio, hanno addirittura fino a 6 posti letto, quindi se vuoi venirmi a trovare tu e qualche altro amico di Radio Z, io sono qui tanto. Lo sapete, noi della famiglia di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia, siamo qui tutta la settimana, anche la prossima ci diamo il cambio con altri colleghi. E allora, lo dicevo ieri, siamo stati a Bolgheri, quindi
0: sì, esatto,
1: abbiamo fatto una cenetta con i piatti tipici, la fiorentina, la carne, tutte le cose che
0: mamma
1: piacciono
0: mia
1: a te. Abbiamo bevuto un ottimo buon vino rosso tipico toscano, eravamo in questo agriturismo, quindi immersi nella natura, anche qui lo siamo, quindi abbiamo questa grande fortuna. Oggi invece io ho una missione, Fagiolino, devi sapere questa cosa, ovvero l'abbronzatura, perché io sono stanca,
0: giusto,
1: di tornare in città ed essere bianca cadaveri, che le persone mi chiedono ma che hai fatto? Nulla. Noi qui abbiamo la fortuna di essere super vicini al mare, perché a 500 metri 600 metri abbiamo la spiaggia, e quindi io oggi avrò questo compito, abbronzarmi, poi nei prossimi giorni ci addentreremo in altre
0: bene
1: avventure, andremo a cavallo, faremo un sacco di cose, ti
0: wow
1: porterò con me.
0: Brava, allora peraltro lo dico a chi ci segue, ci colleghiamo con te nuovamente tra un'oretta circa,
1: sì,
0: da un'altra postazione di questo straordinario villaggio.
1: Sì.
0: Mentre ti sentivo parlare, notavo un accento lievemente più toscano. In due giorni già te sei hai imparato,
1: sì,
0: a parlare toscano, eh?
1: Beh, giustamente qui ci vengono a trovare tantissimi toscani, e ho capito una cosa importantissima: mai scambiare una persona di Firenze con uno di Livorno.
0: No,
1: perché
0: no,
1: si offendono da morire. Ho fatto questo errore, ovviamente, perché non essendo esperta di accenti.
0: No.
1: Cani, ho fatto questo errore.
0: Vabbè,
1: non lo farò più, ho imparato.
0: Brava. Allora, grazie a Giulia Laura Biadi, torniamo a collegarci con te tra circa un'oretta. Nel frattempo c'è Teddy Swims, la musica continua qui su Radio Z.

Spiegante più che mai durante la finale al Roland Garros di domenica pomeriggio, il nostro Gali era lì, l'abbiamo riascoltato qui con la sua Paprika, 11:52 minuti. Peraltro, a proposito di Roland Garros, facciamo comunque i complimenti al nostro Flavio Cobolli per l'impresa titanica che ha fatto. È riuscito ad arrivare in finale, ha fatto veramente soffrire la vittoria a Zverev, insomma, grande orgoglio italiano. Credo sia salito nel ranking dei tennisti mondiali, credo al 9° posto se non vado errato. Insomma, grande Flavio Cobolli, tutta la stima per te e per quello che stai facendo per lo sport italiano. 11:53 minuti, noi siamo qui invece a farvi ascoltare tutta la musica più bella che potete trovare adesso in giro. C'è Artifive, Swag Music.

Eddie Brock, bel venerdì alle 11.59 minuti. Parafrasiamo questo ultimo brano dell'artista romano con bel martedì a tutti quanti voi, perché è 9 giugno, sono le 11.59 minuti e qui continuiamo con la nostra musica che diventa colonna sonora per tutti quanti voi, per tutti voi che siete al lavoro, siete a casa, magari c'è anche qualcuno che si sta preparando per gli esami all'università oppure per la maturità imminente. Ne parleremo sicuramente. Nel frattempo continuate a seguire Radio Z anche sull'app RTL 102.5 Play. A tra poco. Quasi mezzogiorno.

Balliamo insieme a Gaia, Bossa Nostra, 12 e 3 minuti, le sonorità brasiliane che si fondono con la voce della nostra Gaia e con tutte le sonorità italiane. Questa è Radio Z, Destinazione Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Continuiamo a ballare con un brano che ci fa respirare il Sud Italia. Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Mollami, Gue alle 12:09, sempre qui su Radio Z. E allora siamo anche in radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E invece vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, ma udite trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Quindi insomma fatevi una passeggiata, è gratuita, non vi facciamo spendere una lira e vi regaliamo veramente tantissime chicche. E nel frattempo continuiamo anche con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un saluto a Martina che sta studiando per la maturità. Martina, in bocca al lupo, dai e tutta, come si dice qui dalle mie parti, e continua a seguire Radio Z per, che ne so, un po' di good vibes che mentre si studia non fanno mai male. C'è Liberato e Mahmood.

Che chicca, eh? Che chicca, signore e signori. Liberato e Mahmood, insieme con queste sonorità, hanno dato vita a Intro Street, 12 e 13 minuti. Grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Io sono Mario Vai, anche oggi ho la missione di accompagnarvi fino alle 13 qui in diretta su Radio Z, in Destinazione Z. Tra poco ci ricolleghiamo anche con Giulia Laura Biagi della Toscana. Tante novità qui su Radio Z.

Blanco, l'isola delle rose qui su Radio Z, 12 e 20 minuti, che meraviglia, aspettate che arrivo subito da voi, eccoci. Allora, dicevo, Blanco, che abbiamo anche visto, insomma, al Power It Estate 2026, e insomma io ve lo voglio ricordare veramente che se scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, beh, insomma, potete rivedere tutto l'evento e anche le varie esibizioni, che non guasta, mi raccomando. Torniamo al Diavolo Veste Prada 2, che continua a infiammare in tutto il mondo con incassi stratosferici, segno che riesce ad unire tutte le generazioni. Arrivano Lady Gaga e Doechii con la loro colonna sonora Runaway.

660 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. In Italia va verso i 32 milioni incassati. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 e abbiamo ascoltato Runway, presente proprio nel soundtrack del film Voglio Essere Internazionale. Ma andiamo da lei, la regina del pop italiano, Annalisa, canzone estiva.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura ai ballottaggi comunali, il centrodestra conquista 3 capoluoghi su 6, tra cui Arezzo e Lecco, mentre il centrosinistra si afferma in 3 città, tra cui Chieti e Agrigento. Nel complesso, il centrosinistra cresce nei capoluoghi amministrati, affluenza al voto al 52%, in calo rispetto alla prima tornata. Gli esteri, sarebbe alle battute finali il negoziato di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo il presidente americano Trump, l'accordo potrebbe essere raggiunto entro 2 o 3 giorni. Per il regime di Teheran l'intesa potrebbe arrivare entro la fine del mese. Intanto sono 8 i morti nei raid condotti da Israele sulla città libanese di Trio. Il calcio entra nel vivo, il valzer delle panchine in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. E chiudiamo il tennis. Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano, dove proseguirà anche oggi gli accertamenti. È tutto con l'informazione, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prosegue l'estate al centro-sud, tanto sole e clima caldo pienamente estivo per la presenza dell'anticiclone. Il nord invece vedrà il passaggio di correnti atlantiche un po' più fresche che porteranno dei temporali a carattere sparso, soprattutto tra questa sera e questa notte, che poi proseguiranno fasi alterne anche nella giornata di domani. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

che 12 e 38 minuti solo qui su Radio Z. Grazie per essere ancora qui connessi su Radio Z in Destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Allora ricordatevi anche che domani alle 16 in Collettivo Z, da non perdere, c'è l'in-

0: Abate, e quindi scopriremo un po' il processo di creazione del suo singolo Superman, che è peraltro in rotazione qui su Radio Z, e poi ovviamente ci faremo raccontare anche il suo lavoro, perché lei è la penna dietro ad alcuni dei testi più emblematici del panorama musicale italiano. Detto tutto ciò, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Radio Z non si ferma mai.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro. Uppa!
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte, con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
0: Tutto giusto, non vedo errori, Destinazione Z, questa è Radio Z, sempre qui in diretta ad accompagnarvi ovunque voi siate. Sono Mario Vai, sono le 12.41 minuti, la missione anche oggi è quella di accompagnarvi fino alle 13. Tra poco torniamo a collegarci con lei, la più bella di tutti, che si trova in una delle regioni più belle d'Italia, che è la Toscana. Sto parlando di Giulia Laura Biati. Tra poco appunto ci facciamo raccontare cosa sta combinando. Prima arriva lui, l'uomo della pioggia, cioè Mr. Rain, la sua ultima, Lunedì Nero, vai!
7: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Mister Rain, lunedì nero, 12:43 minuti. Allora eccola qua in radiovisione, la vediamo alle mie spalle nell'Edwall, Giulia Laura Biati. Ciao Giulia, ben trovata. Allora lo ricordiamo, tu ti trovi, sì, in Toscana, dove? Dillo te nello specifico.
2: Allora io mi trovo al Toscana Bella Camping Sandaia, in provincia di Livorno, e mi piace dirlo perché è l'unica cosa che so dire con l'accento toscano. Mi allenerò nel corso dei prossimi
1: domani
2: giorni.
1: Domani proprio di più,
2: Assolutamente sì, domani la frase intera di toscano, va bene, quindi cerco di compromettere un po' il mio milanese. No, volevo ricordare ai nostri amici ascoltatori che la famiglia di RTL 102.5, quindi Radio Z e anche Radio Freccia,
1: sì,
2: starà qui, trascorrerà due settimane appunto qui in Toscana, in provincia di Livorno, e come ti dicevo poco fa, noi abbiamo la fortuna di stare all'interno di questo camping che ha dei servizi veramente incredibili, che ti permette di goderti una vacanza a 360 gradi con dei appunto comfort veramente veramente speciali. E lo dicevamo, noi siamo molto vicini alla spiaggia perché siamo soli 600 metri dalla spiaggia, e dovete sapere che qui nei dintorni, di preciso a Vada, c'è una delle spiagge più belle, la spiaggia Bianca.
1: Beh, ci sei andata?
2: Non ancora, ci andrò oggi, quindi magari domani te lo racconterò, ve lo racconterò. La spiaggia Bianca, che solitamente diciamo che viene formata da materiali naturali, in questo caso a Vada in realtà purtroppo la spiaggia è di questo colore bianco, in realtà per dei materiali industriali che nel corso degli anni si sono depositati su appunto questa spiaggia, e quindi ha preso questo colore. Però comunque noi l'apprezziamo lo stesso, l'amiamo lo stesso, l'andremo a visitare lo stesso.
1: Brava.
2: Detto questo, se hai qualche curiosità, fagiolino, come vedi io alle mie spalle le palle di RTL, cioè, ho i palloni di RTL 102.5, e quindi allora, noi siamo qui.
1: Devo dire che sulle palle di RTL 102.5 noi ci fermiamo. Che dire, allora grazie a Giulia Laura. Senti, ma possiamo fare una cosa? Vuoi continuare a stare lì tutto l'anno? Sti collegamenti li facciamo tutto l'anno.
2: Guarda, per me non ci sono problemi, anche perché io amo la Toscana, quindi voglio dire.
1: Benissimo, grazie a Giulia Laura Biati, grazie a Matteo Bonucci, tuo operatore alla macchina e regista. Ci ritroviamo domani sempre a quest'ora per continuare a raccontare la bellezza della Toscana. Arriva Elisa, amore, su Radio Z.

È diventata mamma da poco, nato a New York il 2 giugno, il primogenito Francis Knight, nome molto italiano. Rose Villain fuori legge, 12:53 minuti qui su Radio Z. La missione di Mario Vai continua ancora fino alle 13, poi la parola, la linea passerà a lei, più bella che mai, è già qui negli studi romani, Carolina Russi e pure Pettinelli, che vi accompagna fino alle 15. Vi pare poco? Con tutta la musica che fa da colonna sonora ogni giorno, quella di Radio Z. Talk to You arriva adesso, alzate il volume, vai!

0: Colonna sonora della serie Netflix Due Spicci, firmata Zero Calcare, era Coez, Ci vuole una laurea. Peraltro bellissimo evento a Circo Massimo qualche giorno fa, dove Coez si è esibito proprio per il lancio di questa serie Netflix che sta andando benissimo. 12:58 minuti, era la ciliegina sulla torta di Destinazione Z con Mario Vai, che torna domani puntuale dalle 11 alle 13. Grazie per avermi accompagnato fino a qui, buon pranzo a tutti quanti voi. La linea ora passa alla bellezza di Carolina Russi Pettinelli, che vi accompagna fino alle 15. Grazie a tutti, a domani, ciao!
1: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
2: Da sempre!
1: Vivono in super forma!
2: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
3: E mantiene ossa sane e forti!
4: Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane!
1: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!
6: Sei team raggiozzata se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
7: Su Radio Z sono le 13.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Zetagram.
9: Ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, inizia una nuova nuovissima puntata di Zetagram con Carolina Russi Pettinelli in assenza del signor Cianna, che però ritroveremo dopo in collegamento. Sono le 13 spaccate e voi potete seguirci in tantissimi modi, tra cui il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, oppure la nostra app RTL 105 Play, che dovreste avere tutti sui vostri smartphone. Uno, è gratuita. Due, è pazzesca, l'ho già detto che è pazzesca, lo ripeto. 3 è una condizione sine qua non, ci sono tanti sezioni speciali, i vostri artisti preferiti, le interviste, insomma assolutamente da non perdere. Ma non so se l'avete sentito all'inizio, 2 settembre Arena di Verona, Radio Z Future It's Life, live, cioè è diventato anche live perché è una questione di vita o di morte ed è la musica del futuro, e voi dovrete esserci assolutamente. Biglietti disponibili su ticketone.it. Si comincia.

0: Ale e Jenny per il remix di Dracula. Sono le 13:04 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Esiste un numero praticamente incalcolabile di canzoni sul Conte Dracula, trattandosi di uno dei mostri più iconici della letteratura e del cinema. E poi il vampiro in assoluto, no? È sempre molto charmant, che sia quello di Twilight oppure quello delle serie televisive, no? Non credete? Ed è charmant anche lui, una delle pene migliori d'Italia. Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

in tutti i modi, finché non mi butti fuori. Ti vorrei dire chi sono, visitare il fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Lazza prodotto da Takagi Ketra, Panico, sono le 13.11 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli e niente panico perché i fan di Lazza dicevano ma dov'è finito, dov'è, noi vogliamo la sua nuova musica. Ecco, di musica nuova ancora purtroppo non ne abbiamo, ma l'abbiamo visto brillare sul palco di Tiziano Ferro in concerto a Milano e ovviamente c'è stata una vera e propria standing ovation per una dei rapper più amati in Italia in assoluto, di cui adesso però aspettiamo l'album. Quindi Lazza ti abbiamo visto live, siamo contenti, va benissimo, però vogliamo nuova musica. Ecco, tu che ascolti Radio Z devi ascoltare anche questo. Passiamo alle cattive abitudini, quelle di Mace.

La prima collaborazione tra Salmo, Colapesce e Mace si chiama Cattive Abitudini. Sono le 13.15 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, e tra le cattive abitudini che ha l'essere umano c'è sicuramente quella del mentire. Pensate che le persone direbbero circa 1 o 2 bugie al giorno secondo la scienza. A me sembrano tantissime, spero soprattutto che siano bugie bianche. A proposito, Harvey, lie to me. Off me, no, per favore.

0: Baby Madame, sono le 13.20 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, è la vincitrice del premio Tenco, la targa Tenco, a solo 19 anni. Pensate che Baby è stato il primo estratto dal suo primo album in studio e quest'anno invece ne ha regalato un altro assurdo, si chiama Disincanto ed è molto deep. Io ve lo consiglio davvero, prendetevi un pomeriggio per ascoltarlo, perché sono domande, risposte apparentemente semplici che però nascondono un grande significato. Si è fatta delle domande Madame, anche se è scomparsa dalla scena per un breve periodo, e si è data anche delle risposte. In realtà in questi interrogativi ci sono anche io, ci siete anche voi, ci sono tutti quelli che l'ascoltano, che fanno: aspetta, io questo me lo sono chiesto, ma come la penso su questa cosa?
1: Ci fa girare la testa, Madame.
0: In modo

Andrea De Palma con Anitta e Mischilla, la testa gira, le 13.24 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli, un pezzo che balleremo sicuramente tutta l'estate nei peggiori bar di Caracas e non solo. Ed è la prima volta tra l'altro che la signorina Anitta, brasilianissima, conosciuta in tutto il mondo, sale su una traccia italiana, per cui chapeau a Fred De Palma per essersi fatto dire questo grande sì. If it's not love.

2019 ritroviamo Margarita e lo dico con Marrakesh. Sono le 13.30 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e Galeotto fu il set di Margarita, perché è proprio lì che si sono conosciuti, incontrati e poi innamorati. Te lo dico Marrakesh, sono stati insieme almeno, se non sbaglio, fino al 2021, un amore piuttosto mediatico, probabilmente non per scelta loro ma per il grande interesse che ha suscitato nel pubblico. È una coppia assolutamente fantastica, se ne è parlato per anni e anni, poi sono apparsi l'uno nell'album dell'altro e adesso a quanto pare lei è felicemente fidanzata con la sua ballerina Francesca e lui, con chi sta Marrakesh adesso?

E per tanti fan la risposta è solo pinguini tattici nucleari. Questi ricordi su Radio Z sono le 13.37. Io sono Carolina Russi Pettinelli e vorrei tanto andare a vedere un concerto dei PTN. È veramente un rito collettivo, una grande festa. C'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.

0: 5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Le 13.40 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, e lo vedete già in radiovisione, ma ancora non gli ho aperto il microfono perché il suo intervento è tra pochissimo, lo dico anche a lui che ci sente. Qui chi sta seguendo in video vede che c'è un Cianna che è da qualche parte, in un luogo dimenticato, non è vero, in un posto pazzesco dove io purtroppo come al solito non vado, che lui va a vedere tutta l'Italia, prende il sole, la tintarella, si diverte, estate. Ecco, se volete scoprire dov'è andato Cianna, rimanete lì, segnettiamo tutti insieme Magnetic e poi scopriamo dove è andato a finire Cianna con quel microfono, con quelle manacce.

0: anche questa la balleremo tutta l'estate. Magnetic su Radio Z, sono le 13.44, sì, con Carolina Russi Pettinelli, ma finalmente scopriremo che fine ha fatto Cianna, proprietario di metà di questo programma. Dove sei, che stai combinando e perché fai sempre qualcosa di meglio di me, se capisce veramente.
1: Ciao, ciao caro, innanzitutto buongiorno, perché buongiorno. Qui c'è chi si è svegliato da poco, non io che sono qui a mangiare la giornata, perché al Toscana Bella Camping Sandaia si mangia la giornata, la sveglia è intorno all'ora che ti pare, c'è chi si sveglia presto e può fare tutte le attività.
0: Senti
1: del mattino,
0: senti gli uccellini là,
1: li senti gli uccellini? Perché sento. Noi siamo sotto un albero e all'ombra fanno circa 20 gradi, al sole ne fanno 40, per cui bisogna stare molto attenti anche a questo, e vi facciamo vedere anche in radiovisione al 266 che cosa si può fare in questo bellissimo Bella Camping Sandaia, perché sì. Alla nostra destra, prego cameraman, sì, la ringrazio,
0: regia, grazie.
1: Abbiamo una tenda. Qui ci sono le tende, si può dormire nelle tende, invece ci sono i bungalow alle nostre spalle, guarda, per esempio.
0: Tu dove sei a dormire? Spero in una piscina vuota.
1: Io ho tre bungalow solo per me, ho chiesto spazio, me l'hanno concesso, mi hanno detto, ma tanto paga l'azienda, ho detto, ma sì, non la vostra, pagherà la mia azienda, non lo so chi paga, sicuramente io ho bisogno di spazio. Qui c'è un bellissimo camper, perché la gente viene anche con il camper, sono passati accanto a noi due turisti poco fa e ho detto, ah, volete venire, facciamo una bella chiacchierata in diretta, mi hanno detto Deutsch, ho detto, ah, vedi, saranno tedeschi oppure saranno olandesi, suppongo tedeschi. Hanno fatto grandi sorrisi.
0: No, non hai chiesto niente, no, perché che ti frega a te.
1: Avevano sonno, suppongo, sì. Perché la moglie si era fermata lì a sorridere, a fare grandi sorrisi, il marito stava scappando verso casa, perché devi sapere che hanno questa abitudine, soprattutto appunto i tedeschi, sì, in questo camping, di starsene per conto loro in questo momento della giornata. Beh, quindi penso si vadano a fare un riposino.
0: Adesso spero che vada a fare tu un piccolo riposino, perché ti richiamo tra un pochino, magari ci fai vedere anche qualcos'altro, Cianna, va bene?
1: Molto volentieri, potremmo anche andare in piscina,
0: sì,
1: volendo, magari
0: piscina,
1: non alzando così
0: bene,
1: tanto la voce.
0: Va bene, tra poco andremo in piscina con Cianna, intanto Emma Ercomi, baci piano su Radio Z.

Sanremo 2023, Alfa cantava Bye. Sono le 13.52 su Radio Z con Carolina Russi Pitinelli e un aneddoto che proviene direttamente da Andrea, da Alfa in persona. Il nonno una volta gli disse: c'è chi scappa e chi insegue e tu devi soltanto capire chi sei. Sono d'accordo con nonno di Alfa, è una metafora anche molto bella, però forse nella vita ogni tanto bisogna inseguire e ogni tanto bisogna scappare. Non credo che ci sia un'unica direzione, però intanto al 335 30 10 25 lo chiedo a voi: se poteste scegliere un posto nel mondo in cui prendere e andare, andare e basta, senza piani, senza direzioni, con un unico pensiero, fare qualcosa di assolutamente nuovo, dove andreste? Vi leggo e vi ascolto al 335 30 10 25, ma adesso c'è uno dei più fighi di tutti. È British, faceva parte di una band che si chiama One Direction e ora è un grande solista che suona in tour in giro per il mondo. American Girls, lui è il sole unico, Harry Styles.

0: giorno, ogni notte pensa a lei Cosmo, un gran casino, le 13.59 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, i cui pensieri che non se ne vanno mai dalla nostra testa. Non so se avete mai avuto problemi di cuore, ma se li avete avuti c'è soltanto un nome che pulsa nel nostro cranio, nella nostra testa, ed è quello di lui o di lei, e possiamo fare tante altre cose, possiamo andare a fare aperitivi, feste, qualsiasi tipo, cinema, quello che volete, ma c'è quel nome che pulsa quando pensi a lei o a lui ogni giorno, ogni notte. Ragazzi, è un casino, un gran casino. Sono quasi le 14.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'ultimo singolo di Ultimo si chiama Romantica. Sono le 14:03 su Radio Z con Carolina Russi Bettinelli, il cantautore, forse uno dei cantautori più amati in Italia, che sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi del 2026. Centinaia di migliaia di persone che sono riuscite a prendere i biglietti, perché tanti altri sono rimasti fuori, anzi sono arrabbiati neri perché non riescono ad andare a sentire Niccolò. Beh, io spero invece di andare a sentire anche lui, che è un cantautore che viene dall'altra parte del mondo. Si chiama Somber, ha scritto un grande album e questo è un grande singolo. Si chiama Potential.

0: Video e Eroina, sono le 14 e 10 minuti su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Questo brano è estratto da Anche gli eroi muoiono, che è il primo vero albumone, chiamiamolo così, di Kid Yugi, quello che l'ha portato al grande pubblico e che è stato molto apprezzato perché all'interno ci sono tantissime immagini dalla letteratura, la cronaca, il cinema horror, c'è davvero di tutto per una delle migliori pene del rap che abbiamo in questo momento in Italia. Siamo molto molto contenti di averlo avuto anche al nostro Power Hits estate. A proposito, qualora ve lo foste perso, andate subito su RTL 105 Play e c'è proprio una sezione dedicata, fate clic e lo rivedete tutto dall'inizio. Qui piangono tutti, c'è Giulia con 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

Dal primo album di Julie, Qui piangono tutti, featuring 13 Pietro, sono le 14:14 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo album pazzesco scritto da Julie che si chiama Solito Cinema, con tantissimi nomi del panorama musicale italiano che hanno deciso di salire su tante tracce, ed è molto interessante come sia cambiato il ruolo del produttore negli ultimi anni. In Italia prima firmavano delle basi, firmavano delle produzioni, invece adesso escono con l'album solista. Sono gli artisti che prestano la voce o comunque collaborano insieme, è completamente diverso, l'abbiamo visto fare a tantissimi e sono sicura che nei prossimi anni ne vedremo tanti tanti altri. Adesso c'è Promessa con Franco 126 e Idua, Ordinaria Follia su Radio Z Generazione Futuro.

più amati di Taranai, Baby God Damn. Sono le 14:19 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo brano che è veramente molto amato, ma è una delle domande che cercavo sul www più ricercate sui motori di ricerca riguardo a quest'artista è da che cosa viene il nome di Taranai. L'ha raccontato a più riprese a tutti, ma anche io non lo ricordavo, quindi lo ricordo a voi. Da mio nonno è stato il primo nomignolo che mi sia mai stato affibbiato, vuol dire casinista, piccola peste, perché da piccolo rompevo i bicchieri nella loro cucina, mi piaceva solo delle cose che si rompevano. Poveri nonni di Taranai, che Taranai spaccava tutto quanto, anzi invece di spaccare cose Taranai torna con nuova musica, perché noi vogliamo sentire il tuo prossimo progetto discografico. Ora c'è quello di Samurai J, però si chiama Flamenco Paranoia.

posizionati da Samurai J, questo è Flamenco Paranoia. Sono le 14:22 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli, questo singolo che viene dal brano che, da un album che si chiama Amatore, proprio come il cognome di Gennaro, perché Samurai J all'anagrafe è Gennaro Amatore. Bellissimo, ricorda vagamente la lontana un po' di Bad Bunny, e a lui piace molto, è fan, e lo sappiamo, gli ascolti rimangono nelle orecchie, nelle pene degli artisti che poi scrivono le loro cose. C'è Delia con Rum e cioccolata, buoni.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:28 su Radio Z, Trump afferma che la diplomazia USA si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo tra l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente, potrebbe essere raggiunto entro 2-3 giorni e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano, ha aggiunto Trump. Sono almeno 37 volte in cui il presidente ha annunciato come imminente un accordo tra Iran e USA, a fare i conti la CNN. Cambiamo argomento, il Papa è arrivato a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo. Il pontefice all'aeroporto è stato accolto da alcuni rappresentanti della Generalitat de Catalunya. Questa mattina nella capitale iberica l'incontro con i volontari. I cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, ha dichiarato il Santo Padre. Cambiamo ancora argomento e passiamo allo sport. Il calcio entra nel vivo, il valzer delle panchine in Serie A. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. Per ora è tutto, le news tornano più tardi, c'è il meteo.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore prosegue l'estate al centro-sud, tanto sole e clima caldo pienamente estivo per la presenza dell'anticiclone. Il nord invece vedrà il passaggio di correnti atlantiche un po' più fresche che porteranno dei temporali a carattere sparso, soprattutto tra questa sera e questa notte, che poi proseguiranno fasi alterne anche nella giornata di domani. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Lo squadrone composto da Ava, Anna, Capo Plaza, questa è Vetri Neri su Radio Zeta, sono le 14:35 minuti con Carolina Russi Pettinelli e domani annuncio Bobis, c'è una delle più grandi autrici italiane, si chiama Federica Abbate, ha firmato dei grandissimi successi dei vostri artisti preferiti e sarà ai nostri microfoni ovviamente alle ore 16 quelli di Collettivo Zeta con Nixos e Simone Palmieri.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Le 14:37 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli. Prima parlavamo di Power Hits estate, ci sarà la finalissima ovviamente all'Arena di Verona il 1 settembre e poi Radio Z Future Hits Live, ma c'è un artista che ha fatto quella che noi chiamiamo esibizione special. Vi dico soltanto che nel cielo c'erano quasi 500 droni che hanno composto la scritta Amor, hanno composto la scritta Roma e tanti dei luoghi iconici della capitale, quindi avete già capito di chi sto parlando perché lo ascoltiamo subito su Radio Z. Lui è Achille Lauro e questa è Comuni Mortali.
6: E ciao!

0: Comuni Mortali, Achille Lauro, sono le 14.41 su Radio Z, sì, con Carolina Russi Pettinelli, ma con il nostro, non so neanche come chiamarti, inviato speciale, mi pare Trumaccio, col nostro Cianna. Ciao Cianna.
1: Ciao caro, ciao, mi senti?
0: Ti sento, se siete in tre praticamente c'è un eco che sembrate una famiglia di Cianna invece che solo Cianna, però sì, ti sento.
2: Che meraviglia, adesso mi senti meglio perché noi siamo in
1: un po' complicato, ti devo dire.
0: Aspetta, adesso siete diventati in cinque, forse dovresti chiudere una delle tue tante finestre Zoom.
2: Bene, hai ragione.
0: Adesso c'è Matteo. Non so, c'è perché chiunque. C'è il nostro Matteo Bonucci anche, che saluto, è apparso sulla radiovisione, non capisco perché fosse ora si è disconnesso. Matteo, ci sei di nuovo tu, il bello della diretta. Ciao Cianna, dove sei con un ombrellone in testa?
1: Ora mi senti, caro?
0: Ora ti sento, sì. È tutto
1: che
0: bellissimo.
1: Meraviglia, siamo in diretta dal Toscana Bella Camping Village, dal Toscana Bella Camping Sandaia, e sono in piscina, sono con un po' di amici, gli unici che non sono andati a dormire.
0: Ah, ecco, chi sarebbero questi due amici, Cianna, scusami?
1: Allora, praticamente sì, sono un
0: attenta
1: paio di
0: alla piscina che poi mi caschi in piscina.
1: Sono un paio di anziani che stanno nuotando e ci sono anche, ma attenzione, dei bambini laggiù che stanno dormendo, perché per poco, insomma, li abbiamo beccati che stavano quei due secondi dopo il pasto, secondi dopo il pranzo.
0: Il riposino, bello riposino, mi manca, sono anni che non lo faccio. Per chiunque ci stesse seguendo al 266 di Digitale Terrestre, al 735 di Sky, potete ammirare questo posto bellissimo con una piscina veramente bella. L'acqua sembra anche molto chiara, quindi il fondo sarà chiaro. Sospetto. E Cianna, qual è il programma della giornata lì al Sandaia?
1: Allora, qui al Toscana Bella Camping Sandaia, per il momento, come ti ho detto, ci si sta rilassando. Poi ci sono una serie di attività sportive, c'è il torneo di ping pong, per esempio oggi pomeriggio c'è anche il torneo di biliardo, e laggiù, che possiamo notare alle mie spalle anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, c'è l'area fitness, dove qualora non andasse di fare uno di questi tornei si può partecipare a una sessione singola.
0: Un pomeriggio molto impegnativo per Cianna, che farà tanto sport, e lo seguiremo anche nei prossimi giorni con le sue avventure. Ciao Cianna, c'è Bob Sinclair, I Can Wait.

E dal 2018 ritroviamo Car Brave con Francesca Michelin e Fabri Fibra. Fotografia, sono le 14:49 minuti su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli. È un grande dibattito in corso. Come ci si dovrebbe comportare durante un concerto, ragazzi? Bisognerebbe fare video, fotografare tutto per cercare di trattenere un ricordo di quel momento, oppure si dovrebbe semplicemente godere ciò che sta accadendo invece di fare qualcos'altro e avere sempre un device in mano? Io sono un po' a metà, ditemi cosa ne pensate voi al 335 30 10 25. Secondo me bisognerebbe fare uno o due video, massimo una foto, e poi si sta lì nel momento, ci si gode la musica e si mette sto telefono in tasca per un po'. La nuova di Merck & Cremont si chiama Partenope, ci sono anche le voci di Serena Brancale e The Colors.

Merkin Cremont con Serena Brancale e The Colors. Questo è Partenope, sono le 14.52 su Radio Z con Carogna Russi Pettinelli, è uno di quelli che sarà sicuramente un grande tormentone del 2000, dell'estate 2026. La canteremo, la balleremo, ci passeremo tante serate in riva al mare. Io ve lo auguro. Sorry papi, Topics con Becky G.

0: prima di cosa senti mi stai meglio. Forse ti siamo fatto passare lontano, non si è.
1: Sono già passati 6 anni da Me Manco. Sciablo con Jolie, Spare e Basta. Sono le 14:58 minuti su Radio Z con Carolina Russi, Pettinelli. Cioè, ci hanno pensato loro a chiudere la seconda ora di Zetagram. E devo dire che sono tutti quanti molto cambiati dal 2020. Anche Jolie praticamente è riconoscibile. Se guardate le ultime immagini di Nuova Scena, poi adesso è diventato uno super fit Jolie. Quindi facciamo i complimenti per questo blow up che hanno avuto davvero questi tre artisti incredibili. Anche la loro musica. Io intanto vi lascio nelle mani sapienti del collettivo Z e del signor Giustini.
2: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 3.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Collettivo Z.
3: Ci siamo, buon pomeriggio, buon martedì 9 giugno 2026, siete su Radio Z nel collettivo con voi per le prossime 2 ore. Fino alle 5 c'è lui, Nicolò Giustini.
5: Non esiste il collettivo Z ogni tanto. Senza di lui, Simone Palmieri fino alle 5 insieme, grazie a Carolina Russi Pettinelli e ai collegamenti di Cianna per il loro Zetagram. Però adesso noi chiacchiereremo di sport, chiacchiereremo
3: solo
5: di cinema, chiacchiereremo
3: solo
5: ovviamente tanto di musica e poi il nulla cosmico come il collettivo solo sa fare.
3: Però ci siete voi come al solito al 335 30 10 25 con i vostri messaggi, i vostri saluti, e quindi vi aspettiamo anche Radiovisione al 266 del digitale o attraverso l'app RTL 102.5 Play. L'incipit di oggi qual è?
5: In che senso?
3: Dammi un incipit, Nick.
5: Ah, facciamo così. È martedì, ma è come se fosse una buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe 15.4 su Radio Z nel collettivo. Che poi, se ci pensi, Nicolò, questa canzone è l'emblema dell'estate, no? Perché l'estate, quando tu vai in ferie, sa di domenica. È come dire, il weekend sono le nostre ferie.
2: Beh, oddio, sì, ecco, esattamente come dire questa cosa qui. Però volevo anche sottolineare il fatto che questa canzone parla di un argomento che sa tutto tranne che di estate, cioè dei problemi familiari e dell'infanzia di Safe. Poi l'abbiamo
1: io
2: detto,
1: l'avevo letto in questo
2: ma
1: modo.
2: Perché ha detto anche lui, è una canzone che ha più punti di vista, più piani di lettura. Tu ti sei fermato al primo, non
1: no,
2: sei andato
1: vai al
2: sotto.
1: Secondo
2: no, al primo, dai.

0: Anche Tedua alle 15.10 su Radio Z nel collettivo Tedua.
1: Tedua
0: 9.
1: No, quello è un'altra cosa, quello non c'entra.
0: Un altro artista che noi seguiamo da vicino e ci piace tanto. Nicola Giustini, Simone Palmieri, buon pomeriggio, ben arrivati. Buon martedì 9 giugno 2026. Come si dice il titolo di questa canzone, Nick?
1: Ciuniri.
0: Come, scusami?
1: Ciuniri.
0: Ah, Ciuniri, ok.
1: Ma ascoltare la canzone lo
0: ti
1: dice.
0: Ti ricordi quei biscotti?
1: Rumiri.
0: Ah, ecco.
1: Non c'entra niente, come al solito niente, vabbè. Allora, tra poco cominciamo a chiacchierare di sport perché c'è tanto calciomercato, arrivano i mondiali, ma soprattutto stanotte c'è stata gara 3 delle Finals NBA.
0: Allora scusami,
1: No, e c'era in prima fila Spike Lee, che indossava una maglietta particolare. Tutto questo tra poco, prima Clara e San Giovanni. Cosa c'è questa

0: che belle le ragazze, ci hanno ragione, sia Clara che San Giovanni alle 15.14 su Radio Z nel collettivo.
1: Sì, e a proposito di questa canzone, no, loro l'hanno girato in questa bellissima piscina, sarebbe interessante sapere dov'è questa piscina, perché a me piace andare nelle piscine.
0: In piscina in generale, sì. Metti la cuffia, amore.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Chico, sento che mi vuoi, Guero, Svine, Lucchè, 1521, Radio Z, il collettivo. Oh, auguri a Rose! Auguri a Rose, è diventata mamma, bello, bello, bello. Poi tra l'altro esce tra pochissimo la terza stagione su quella piattaforma che fa di Nuova Scena Talent Rap, dove come nuovo giudice troviamo Guè. E hanno fatto anche una bella cosa, sempre per quella piattaforma, una sorta di podcast dove si confrontano su svariate tematiche. Guè, Fabri Fibra, Joliet e appunto Rose Villain. Guardatela perché ci sono degli spunti molto fighi.
1: Dicene uno.
0: C'è una tematica riguardo la famiglia dove si battibeccano anche parecchio proprio.
1: Quindi si esula dal mondo della musica.
0: Sì, non per forza il rap e il mondo della musica. In generale, tematiche importanti di vita quotidiana.

0: Maledetto me, lo dice Fulminacci alle 15.24 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Bisognava ripartire dallo sport.
1: Sì, e dal Papa, perché Spike Lee è andato a vedere le gara 3 delle finals al Madison Square Garden tra New York e San Antonio, vinta da San Antonio che riapre

la serie ora 2-1 per New York, però in prima fila c'era Spike Lee con la maglia di Pope Leon 14 autografata dal Papa. Swag, posso dire. Cioè, bells.

0: Taylor Swift alle 15.30 su Radio Z nel collettivo. Si parlava di sport, si parlava di Spike Lee, del Papa, ma non solo.
1: Sì, perché bisogna cominciare anche a parlare di calcio, stanno arrivando i mondiali. Nel frattempo però ci sono tutte le notizie di calciomercato e in particolare c'è una notizia che riguarda un italiano che gioca all'estero, Calafiori, che però pare che sia un desiderio di José Mourinho.
0: Però.
1: E quindi Calafiori insomma è un oggetto di interesse del Real Madrid, attorno al quale, no, attorno al Real Madrid c'è anche però questa incredibile aura per scoprire chi sarà questo Mister X di 150 milioni di cui Florentino Perez ha annunciato l'acquisto. Sembrava potesse essere
0: Olise, no?
1: Olise, ma il presidente del Bayern Monaco ha detto non ci sediamo neanche a tavola per quella cifra. Potrebbe invece essere Julian Alvarez, l'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha chiesto la cessione e l'Atletico valuta proprio 150 milioni.

0: Sexy Shop, quello di Fedez e Mischilla, alle 15.37 su Radio Z nel collettivo, ma anche quello mio e di Nicolò, no? Quante volte ci abbiamo fatto un salto?
1: Io una volta sola, è stato divertente, ho fatto un regalo a un amico, non per me, però è stato molto divertente.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Eppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria l'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e i biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: E 15.40 Radio Z, il collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri e con voi fino alle 5, quando vi diciamo che comunque questa settimana sarà ricca di ospiti, perché giovedì e venerdì...
1: Mercoledì, domani e venerdì.
0: Ah ecco, bravissimo Nick, mercoledì e venerdì verranno a trovarci due artiste, vi diciamo che domani...

0: Madonna. Madonna con Sabrina Carpenter. Bring your love. Alle 15.43, Nick, ti è piaciuta?
1: Molto. Vi ricordate che ieri abbiamo parlato della Svizzera ai mondiali, sì, che c'ha il problema dei serpenti?
0: Sì,
1: ecco,
0: certo.
1: Adesso di fianco al suo campo d'allenamento stanno prendendo fuoco anche dei campi. Ci sono degli incendi che per il caldo stanno prendendo.
0: Oltre ai serpenti velenosi, anche incendi. I campi che prendono, sì, fuoco, quindi incendi.
1: Sì, e ovviamente la Federazione Svizzera non ne può più. C'è Baby K!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Berlino con Ernia o Ernia con Berlino, fate un po' voi come volete.
1: No, è proprio Ernia che canta Berlino,
0: Sì, alle 15.49 su Radio Z nel collettivo. Scusate, siccome c'è stato questo momento rap, hip hop, anche attraverso la musica di Ernia, volevo informarvi che Neff e Fabri Fibra presto usciranno con il loro primissimo joint album, una bellissima collaborazione, non vediamo l'ora.
1: Sì, anche perché sono due penne storiche, lo dicevamo anche ieri, della nostra musica, e quindi effettivamente c'è grande hype e curiosità. A proposito di penne, Madame Marrakesh.

Madame Marrakesh, volevo capire, alle 15.52 su Radio Z nel collettivo. A proposito, ti si parlava di musica, del prossimo album, della prossima collaborazione tra Neff e Fabri Fibra. Allora anche Madame uscirà con un singolo a breve, che ha presentato qualche giorno fa live per la prima volta a Milano.

0: quando ascolto questa canzone, che poi molto bello trovarla in chiusura della prima ora del collettivo su Radio Z, stiamo parlando di Bailar Contigo dei Black Eyed Peas insieme a The Yankee, mi viene sempre in mente un trend TikTok. Non so se sei presente quale.
1: Quale? Quello di Airplanes. Non lo so.
0: No,
1: quale.
0: No, no. Era quello del "Oh, bella la palestra, eh?" E un altro entrava e diceva "Sì, ma..." Puntini, puntini, e sotto c'era Pivo,
1: sì, però non era
0: regia Carlo Vanzina.
1: Non era nella versione di Bailar Contigo, cioè non era in questa chiave, però ho capito di cosa.
0: Hai capito?
1: Sono praticamente le 4.

0: è Lady AK7.
1: Non è AK7, è H7.
0: Mamma. Santa, per farti santa, nella seconda ora, che bello aprire la seconda ora del collettivo su Z con questo odore di santità.
1: E di soldi con Businessman.

0: Meriti anche tu un posto da visitare, lo dice Ultimo, che ci dedica il silenzio alle 16.10 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini, Simone Palmieri. Manca sempre meno, tra l'altro ho visto sì. Manca sempre meno al suo concerto a Tor Vergata, 250.000 persone. Leggevo su Instagram, perché seguo delle pagine fan club di Ultimo,
1: sì,
0: hanno fatto tutto un post dedicato a cosa non deve assolutamente mancare a Tor Vergata, e ci

0: cosa?
1: Tipo l'Autan.
0: Vabbè, cioè, certo, perché la giornata sarà lunga.
1: Un ombrellino, perché metti caso che inizia a piovere.
0: O no, metti anche che c'è il sole.
1: Scusami.
0: Anche il sole.
1: Anche la mantellina, che è molto più comodo dell'ombrello in quell'occasione.
0: La pioggia, secondo me, l'ombrellino per il sole.
1: Sono d'accordo.
0: Se ci pensi.

0: Olivia Rodrigo, che permettetemi, secondo me è tanto cresciuta musicalmente parlando negli ultimi anni, ha fatto proprio un bel percorso, ci piace, la ritroviamo spesso su Zeta nel collettivo con Nicola Giussini, Simone Palmieri. Uela!
1: No, non è al femminile, è al maschile. Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.

0: Pitbull con Fireball.
1: Che hit. Ecco, Pitbull è uno di quegli artisti, secondo me, che Fireball. Più di altri sa di estate, di festa, di party, di locura, sì.
0: E, locura?
1: Sì, però questo termine non si addice molto a The Last of Us, soprattutto alle due stagioni che abbiamo visto sin qui. Sappiamo tutti che ce ne dovrebbe essere una terza,
0: certo.
1: Ma le riprese della terza sono state interrotte.
0: Perché?
1: Non si sa. E ora i fan temono che possa essere anche cancellata.
0: No, non scherzo, anche se la seconda, ammetto, non mi aveva fatto così volare come la prima.
1: Non era a livello della prima.
0: E diciamo. A livello del gioco proprio niente di niente di niente.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Giovanotti Alfa, buon vento, la loro nuova collaborazione alle 16.24 su Radio Z nel collettivo. Appena pubblicato un video su TikTok Giovanotti, perché la sta provando per poi portarla live, perché qua ci siamo dimenticati.
1: Sì.
0: Tutti fanno gli stadi, ma Giovanotti torna in spiaggia.
1: Sì, Giova Beach Party, no?
0: Sì, Giova Beach Party.
1: È tanta Robben, anche per Alfa che dovrà esserci, perché tanto alla fine.
0: Per forza, ci sarà, ovvio.
1: Ci sarà per forza. Bam bam, Jamaica.

0: Giornalisti Riccione alle 16.29 su Radio Z nel collettivo. E allora parliamo anche di cinema, no? Visto che abbiamo detto di The Last of Us, perché è ufficiale, il nuovo Spider-Man sarà lo Spider-Man più lungo della storia degli Spider-Man, perché Brand New Day, il nuovo film della Marvel, durerà 2 ore e 30 minuti.
1: Mamma mia, che è? Quanta gente deve salvare a sto giro?
0: Non lo so, però quanta gente c'è è tanta. E tra l'altro attenzione al personaggio che verrà interpretato da Sadie Sink, l'attrice che fa Max in Stranger Things, perché potrebbe essere il nuovo centro dell'universo Marvel.
1: Wow, allora noi non vediamo l'ora.

0: Le cose sono due, Elodie, alle 16.36 su Radio Z nel collettivo. Vi ricordiamo ancora una volta, domani a partire dalle ore 16 qui negli studi di Milano ci sarà con noi Federica Abbate per una bellissima chiacchiera da fare insieme.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Bell, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
0: Quando sono le 16.39 su Radio Z nel collettivo, buon pomeriggio, ben trovati, ancora 20 minuti circa a trascorrere insieme Nicola Giustini, Simone Palmieri in questo martedì 9 giugno 2026. Quanto è bello quando sei una band, ufficializzi il tuo tour nel 2027 e dici torno allo stadio. E tu allo stesso tempo pensi, vabbè, manca un anno, ma chi è che ti ricompra mai i biglietti, no?
5: E invece
0: allo stesso tempo riesci addirittura, tipo che ne so, a raddoppiare la data di Milano e non solo.
5: Penso che tu stia parlando di loro. Credo non sia un caso, visto che li stiamo ritrovando proprio ora. Pinguini Tattici Nucleari, quindi bravi ragazzi, con la loro nuova Sorry, scusa, lo siento.

0: Sorry, scusa, lo sento. I PTN, i pinguini tattici nucleari, alle 16.43 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Ripartiamo perché ci sono i due non stop.
1: Ma che stai dicendo?
0: Ora!

0: X Factor.
1: No.
0: X.
1: È solo X.
0: X.
1: Non facciamo disinformazione, perché poi è un attimo che riceviamo la telefonata e noi, aiutami Simone a dire che non vogliamo ricevere alcuna telefonata. E allora per farlo vi raccontiamo anche delle cose. Per esempio, visto che uno dei personaggi del momento è Michael Jackson, sia per il film che è andato tanto bene, ma anche per il documentario che è uscito su Netflix, che racconta un'altra storia, sì, no, rispetto a quello che viene raccontato nel film. Allora la sua villa è in vendita, la villa di Michael Jackson, in vendita per 12,5 milioni di dollari. Ce li abbiamo?
0: Qualcuno su ZLIA? Prego, si faccia avanti. Facciamo una colla?
1: Facciamo una colla.
0: Una colletta,
1: la colla, bro, la colla facciamo, zio. Sei bella.

0: Brash da Dio alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. Comunque uscirà la nuova versione di Mediterraneo, no? Dell'ultimo album di Brash, corretto Nick?
1: Non so, è già uscito.
0: Vabbè, uscito, uscirà in questi giorni.
2: Non lo so,
0: comunque.
2: Non mi ricordo, secondo me è già uscita.
0: Siamo, perché
2: uscita
0: c'era spazio per nuove canzoni e lui ce le ha concesse.
2: Grazie allora Brash, grazie anche a Blanco e Elisa per ricordi.

0: 1969, Achille Lauro in chiusura delle due ore del collettivo su Radio Z. Cosa vuoi dire, tesoro?
1: Niente, voglio dire solo una cosa: per fortuna l'appuntamento del collettivo di oggi è finito. Tra poco la Generazione Z di Francesco Taranto con Martina Rinelli, che si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Grazie al nostro regista, grazie per
0: grazie,
1: aver...
0: grazie. Francis White.
1: È Casper.
0: È Casper.
1: Casper. Noi torniamo domani, che ciao.
2: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro. Generazione Z.
4: Le 17 in punto qui su Generazione Z, cominciamo anche oggi, naturalmente vi terremo compagnia fino alle ore 19, naturalmente con me Francesco Taranto, con la nostra Martina Rinelli, che si collegherà dall'aeroporto di Roma Fiumicino, perché come sempre lo sapete che abbiamo anche l'aeroporto, abbiamo la nostra postazione, ma che bello, intanto saluto i nostri amici ovviamente e colleghi Simone Nicola.

chissà come mai questo microfono non ha deciso di non funzionare, ma comunque è tutto bellissimo. Funziona tutto, tra poco appunto dicevo aeroporto di Roma Fiumicino, ancora la nostra Marte che ci porterà anche qualche passeggero, perché il bello insomma dell'avere una postazione proprio lì è quello che ogni giorno vi raccontiamo storie di persone che sono o appena arrivate oppure stanno partendo per qualche posto in giro per il mondo. Tanta musica come sempre su Radio Z, partiamo subito con la nuova di Artifive, Swag Music.

Artifive, Swag Music, 17.4 minuti in apertura di Generazione Z. Qui da Milano con Francesco Taranto, con la nostra Martina Rinelli. Invece tra poco andremo da lei all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tra l'altro Artifive, che appunto ha pubblicato Swag Music dicendo che sarà il primo singolo del nuovo album che si chiama Vittoria e che uscirà, diciamo, entro un anno da quando l'ha annunciato. Era il 5 maggio quando l'ha annunciato, quindi diciamo entro maggio prossimo dovremo avere appunto il nuovo album di Artifive. C'è la Lamborghini con Bam Bam Bambina.

Canzone dell'estate scorsa per quello che riguarda i Colors, pronto come va, 17-10 minuti. Ovviamente quest'anno sono tornati anche loro, perché poi non mancano assolutamente ogni estate, sia con Rolling Stones, la prima canzone che abbiamo conosciuto di quest'estate, ma forse il vero tormentone poi per quello che riguarda i Colors sarà invece Partenope insieme a Serena Brancale, probabilmente, chissà, perché poi sono talmente tante le canzoni anche proprio che gli stessi Colors hanno pubblicato quest'estate che è difficile scegliere. Nel frattempo vedevo Stash ha messo anche sui suoi social diverse immagini proprio da Monte Carlo, è andato lì per il Gran Premio.

0: premio, quindi ha fatto diverse foto, diversi video anche in mezzo naturalmente a tutte le macchine. Nerissima Serpe con Free to Ridere di Te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio nascosto. Chissà se sopra il cielo

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinta tu, meno male, io sto guardando.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

Ridere di te, Nerissima Serpe e Free Too, che hanno ripreso, diciamo, reinterpretato ovviamente questa canzone del mitico Vasco Rossi. Vasco che è in tour, lo sapete sicuramente, avete visto sui social, ora a Ferrara, però ci saranno tante altre tappe, insomma, in questo tour che poi ogni anno praticamente è in tour, ogni estate in sostanza cambia ovviamente le location e cambia molto anche le scalette, sta facendo tantissime canzoni anche molto rare, quindi bello, insomma, se riuscite ad andare a vederlo andate assolutamente. C'è la nuova di Gracie Abrams, questa è Hit the Wall.

La nuova edizione del suo ultimo album Sono un grande di Sano Ferro insieme a Giorgia, questa è Superstar, ovviamente appunto è riedizione in cui ci sono tante collaborazioni, questa con Giorgia, c'è quella con Lazza e non solo, Don Dito nella piaga, insomma tanti altri ospiti ovviamente di Tiziano. 17-19 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, tra l'altro Tiziano ovviamente che è in tour negli stadi, sto vedendo diversi video anche di colleghi qua di Z che sono andati a vederlo per esempio a San Siro, tra l'altro mi hanno insomma tutti quanti anche rassicurato, hanno detto che canta ovviamente come sempre alla grandissima Tiziano, eh? Quindi non ci sono dubbi perché vedevo polemiche a volte sui social eccetera eccetera, però insomma gente che c'è stata, quindi che l'ha sentito dal vivo, conferma invece che insomma la voce è sempre la sua, ovviamente, del mitico Tiziano. C'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

Sempre belle le atmosfere di Gaia, Bossa Nostra, 17:23 minuti, il suo singolo per quest'estate 2026. Tra poco qua in Generazione Z andiamo appunto a Fiumicino, Terminal 1, se siete lì avvicinatevi alla postazione così Marti vi pesca, ma sicuro sta già pescando insomma qualche passeggero, così raccontiamo delle belle storie. Quindi tra pochissimo rimanete qua, appunto sentiremo qualche passeggero appena arrivato magari a Roma oppure che sta invece partendo. Intanto Iapac.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard, sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

va solo in settimana. Chissà dove ti sei buttata, tra le braccia di un idiota. Sei una tipa complicata, sempre stata esagerata.

0: mai esagerata, 17:30 minuti qua in Generazione Z. E allora diamo il benvenuto anche alla nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Marti,
1: eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, sono con un passeggero internazionale.
0: Quella.
1: Come ti chiami?
2: Io mi chiamo Zoltan.
1: E da dove vieni?
2: Io vivo da Ungheria.
1: Dall'Ungheria?
0: Ah, Ungheria. Okay,
2: okay. Vivo a Parigi.
1: Vivi a Parigi.
0: Ah, okay, okay.
1: Parli anche un sacco di lingue.
2: Sì, tedesco, sì? Olandese, sì? Francese,
1: sì? Italiano anche.
2: Un poco di italiano.
1: Un po' italiano, assolutamente.
0: Vabbè,
1: sì.
0: È bravo invece, lo, sai, lo sa
1: sacco,
0: benissimo, infatti.
1: E dove stai andando? Dove vai?
2: Io vado a New York.
1: A New York?
2: Sì, para un match di basketball, New York Knicks contro San Antonio Spurs.
0: Ah, certo!
1: Ha fatto anche il gesto.
2: Però New York Knicks.
1: New York,
2: sì,
1: Knicks.
2: Says, go New York, go New York, go.
0: Go New York, ecco, go New York. Perché ricordiamo, ho letto poco fa, perché non ci capisco assolutamente nulla di basket, però ho letto poco fa che sono 2-1, giusto? Nelle varie gare.
1: 2-1.
2: 2-1, sì, 2-1, sì.
0: Ecco, quante sono, stai, non ho mai capito come funziona sto basket, quante volte dovete giocare per decidere che uno è più forte dell'altro, cioè quante gare sono? 5, no, di più?
2: Sono 4, sì, 4 gagno, sì.
1: 4 okay. Gare?
2: 4
1: sì.
2: Vicis, 4 sì. Vicis.
1: Ok.
2: Sì, è un finale, sì, è New York a 2 vici, mm-hmm. E San Antonio 1, sì.
1: Ok,
2: è
1: ok.
2: È la seconda match a New York,
1: okay.
2: La seconda home game.
0: Mm-hmm. Quindi se vincono
1: ma
0: il prossimo vincono,
1: ah, sì.
0: No, dico se vanno 3-1 vincono.
2: Sì, sì, vincono.
1: Sì,
0: 3-1, ok, no, perché non capiamo come funziona. Benissimo. Ok, vorrei Marti, scusami,
1: chiaro, prego. Ma tu giocavi a basket?
2: Sì, sì, sì, ante 20 anni.
1: Hai giocato 20 anni?
2: Sì, sì.
1: Ok.
2: Io giocavo 20 anni a prima liga. Ungheria, sì.
1: Bravo, hai capito? Ma adesso l'ho fatto sedere, ma lui in realtà è alto tipo 3 metri. Quanto sei alto? Tantissimo.
2: Io credo che 93.
0: No, allora
1: 1,93
0: solo 93. Per gli amici radiovisione, prova ad alzarti,
1: alzati,
0: amico.
1: Alzati.
0: Vogliamo vedere. Solo gli amici radiovisione. Prova, vediamo. È sparito dall'inquadratura. Beh, è meraviglioso.
1: Non entra più nell'inquadratura.
0: Bellissimo.
1: È tutto fantastico.
0: È bellissimo. No, questo
1: bene.
0: È
1: allora. Fai buon viaggio, grazie mille per averci raccontato la tua storia e divertiti.
2: La grazia, Marti.
0: Ciao, a tra poco Marti.
2: Baci, baci.
0: A tra poco.
1: A tra poco.

Oroscopo di Calcutta insieme a Takashi Ketta, 17:40 minuti di Calcutta. Già ne abbiamo parlato, insomma, in questi giorni. Aspettiamo prima o poi della nuova musica, però in effetti anche Takashi Ketta, stavo riflettendo, che non mi pare che ancora siano uscite, insomma, novità musicali. Di solito in estate loro, insomma, sfornano sempre una delle hit estive. Vediamo, magari arriverà, insomma, a breve. Torniamo tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che hanno sempre la musica in testa. Sei un cantautore o un interprete? Oppure fai parte di una band? Se frequenti le scuole superiori, l'università e scuole di musica, vai su campusband.it e invia un inedito e una cover entro e non oltre il 15 luglio. Potresti vincere un contratto discografico.

0: grafico e una borsa di studio. Campus Band è supportato da SIAE, Comune di Milano, Corriere della Sera, Vivi Milano e Radio Z, Generazione Futuro.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Sette e quarantadue minuti, sempre all'interno di Generazione Z. In questa prima ora saremo insieme, però ovviamente fino alle ore 19, con tanta musica, con tante novità naturalmente musicali. Per esempio tra poco stiamo per sentire Lady Gaga insieme a Doci con Runaway, ovviamente insomma la canzone ufficiale del Devil Veste Prada 2. Peraltro c'è anche online insomma un concerto, diciamo in realtà una sorta di film tratto da un concerto, appunto dell'ultimo tour di Lady Gaga, per diciamo in cui rivisita anche il suo ultimo album Mayhem. Quindi insomma andate a recuperarlo, c'è Runaway.

Subway. Direttamente dal sequel di Il Diavolo Veste Prada, Il Diavolo Veste Prada 2, la canzone ufficiale Runway di Lady Gaga insieme a Doechii, 17:46 minuti, sempre in Generazione Z, qui su Radio Z c'è ovviamente spazio anche per Annalisa con la sua canzone estiva. Quando

Uno dei primissimi singoli con cui abbiamo scoperto Rove Blanco Orange, 17:52 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, nella nostra prima ora. Ovviamente stiamo già per quasi per finirla, ma poi ci sarà una seconda fino alle ore 19. Tra l'altro vedevo le storie di Rove ed è in Thailandia a quanto pare, sempre in giro comunque, bravo, bravo, sempre in giro. Ricordiamo anche in passato anche altri suoi videoclip proprio, no? Anche alcuni che abbiamo passato qua su Z, tipo quello di Avion, mi ricordo, girato in Africa, in Senegal se non sbaglio, ma non solo, insomma, giustamente, insomma, gira il mondo e poi spesso anche lo testimonia sia sui suoi social, ma poi anche magari in qualche video ufficiale di qualche canzone. Quindi magari, ecco, le prossime canzoni possiamo aspettarci qualche video anche dalla Thailandia. C'è Shiva intanto insieme a Jolie, la loro Bad.

0: Dai dai, Shakira con Burna Boy, 59 minuti, la canzone ovviamente per questi mondiali che stanno per iniziare, in realtà iniziano fra due giorni, ricordiamo l'11 di giugno, ne avevamo parlato anche un po' di tempo fa per questa canzone, perché nel video, non questo che abbiamo appena visto in realtà, perché non mi sembra di aver visto immagini di calcio, forse in un altro videoclip, comunque qualcuno ha notato un piccolo dissing di nuovo a Piqué, perché c'è un'azione famosa di Cristiano Ronaldo, una punizione che nasceva da un fallo appunto fatto da Piqué, insomma qualcuno ha visto un altro dissing, anche se forse dopo quello famoso della Twingo, della Ferrari, abbiamo insomma finito con i dissing. Tra poco, sono le 18.
1: Noi due siamo bravi,

18 e 2 minuti, apriamo allora anche la seconda delle due ore di Generazione Z in questo martedì 9 di giugno, aperta appunto dall'ultimo singolo di Mr. Rain, Lunedì Nero. Tante però ovviamente novità, come al solito sapete che qua su Radio Z passiamo, no, prima ovviamente degli altri, anche tanti singoli, tante novità musicali. C'è quella di Tormento insieme a Arcomi, questa è Fredda come l'inferno.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

0: finiamo, punto e basta.
1: 18 e 9 minuti che scoccano proprio questo istante. Siamo nella seconda ora di Generazione Z qui su Radio Z fino alle 19, insieme anche accompagnandovi magari nel vostro rientro, insomma, verso casa. Ovviamente 335 30 10 25, diteci insomma dove siete, da dove ci ascoltate, e magari appunto molti di voi, così come già ieri ne parlavamo, sono anche finalmente insomma in vacanza dalla scuola, perché molti hanno finito la scuola ieri, non tutti mi sa, perché poi leggevamo alcuni messaggi che dicevano invece no, io ancora non ho finito, quindi diteci anche quello, come si insomma, come è stata questa divisione. Immagino sia in base anche a quando si inizia, perché spesso infatti non si inizia tutti insieme insomma a settembre, quindi giustamente magari ora anche il finale di scuola è un pochino diverso insomma in base alle regioni probabilmente. 18 e 9 minuti, questo è sempre Radio Z, adesso c'è Anotre insieme a 54 Ultra Talk to You.

Talk to you, 18-12 minuti, Anot con 54 Ultra. Tra l'altro Anot, stavo guardando insomma anche le loro storie, atterrati da poco sembrerebbe, beh 11 ore fa, neanche così poco, insomma comunque a Ibiza, classico chiaramente, poi per chi fa anche questo insomma genere di musica ovviamente adesso con l'estate si va naturalmente insomma in diverse serate. Proprio a Ibiza c'è la canzone estiva di Gabbani per questa estate, Summer Funk.

18 e 18 minuti, Disincanto, la canzone che dà anche il titolo all'album di Madame, il suo ultimo album, venuto naturalmente ormai un po' di tempo fa anche qua su Z a presentarcelo ovviamente all'interno di Collettivo Z, poi lo stesso disco in cui c'è anche la collaborazione con Marrakesh. Volevo capire, insomma, canzone che stiamo passando ovviamente anche quella molto spesso qui su Z, quindi insomma una bella novità per quanto riguarda Madame. Dicevamo prima anche della scuola, no? Perché appunto ieri tanti ci scrivono che è finita, altri invece che avevano ancora qualche giorno. Fateci sapere ovviamente se siete insomma già liberi per quest'estate oppure no, 35 30 10 25. Intanto ci scrivono: ciao ragazzi, confermo che a Milano e provincia ieri appunto ultimo giorno di scuola e oggi già primo giorno invece di oratorio estivo. È Monica da Bollate che ce lo dice. È vero, perché poi chiaramente finisce la scuola ma partono insomma tutti i vari anche campus estivi, sia sportivi sia meno, insomma naturalmente tutte le varie attività estive. C'è Dracula versione remix, Tame Impala insieme a Jenny.

Dracula, Tame Impala, 18:22 minuti. Naturalmente sono stati anche in Europa e anche in Italia quest'anno. Ora vedevo che appunto il tour europeo è finito, ma ci sono già un sacco di date sia in Australia sia in America, insomma tanti appuntamenti per chi naturalmente è all'estero. Intanto c'è Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18:29 minuti qui su Radio Z, un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina, iscritti nei registri degli indagati un ex presidente della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SPA e anche un imprenditore, i tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto. Il Papa è arrivato intanto a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, il pontefice all'aeroporto internazionale del Prat questa mattina nella capitale iberica, l'incontro con i volontari cristiani sono chiamati a portare nel mondo il lievito della gratuità, ha dichiarato il Santo Padre. Passiamo poi allo sport. Con il calcio entra nel vivo il valzer delle panchine in Serie A, l'Atalanta ha esonerato Palladino, la Fiorentina ha ufficializzato invece Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo tecnico del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Glasner e Pochettino. Intanto ultimi controlli clinici oggi, conclusi dopo mezzogiorno per Yannick Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. Ieri primi test invece per il numero uno del tennis mondiale dopo il malore avuto al torneo del Roland Garros. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì stabile ed assolata su gran parte del nostro territorio, eccetto su parte delle regioni settentrionali, dove si segnala un po' più di instabilità con dei fenomeni soprattutto sui monti, ma non solo, perché raggiungeranno anche la Lombardia e le regioni di nord-est. Temperature massime comunque intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Mace insieme a Salmo e con la pesce cattive abitudini, 18 e 34 minuti, è il momento di nuovo di tornare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Martina Rinelli, Marti.
1: Eccoci qui, carissimo Francesco Taranto, ti ho trovato una giovane e proprio così nuova
0: fresca,
1: coppietta.
0: Fresca. Oh, bello,
1: fresca,
0: bello,
1: fresca, eccoci qui. Come vi chiamate, ragazzi?
2: Adamo.
3: Nicoletta.
1: E diteci un po' che ci fate qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
2: Allora, siamo qui per intraprendere il nostro primo viaggio insieme.
1: Il primo viaggio!
0: Bello.
2: Direzione Zurigo.
1: Bene. Come mai Zurigo? Come mai è nata questa scelta?
2: Allora, perché diciamo che la mia famiglia ha origini svizzere.
1: Ok.
2: E quindi diciamo i miei parenti, cugini, zii, vivono lì e quindi ho pensato che come primo viaggio insieme sarebbe stato carino visitare Zurigo.
1: Certo, quindi vai a conoscere il resto della sua famiglia.
3: Esatto.
1: Sei un po' agitata?
3: No.
1: No, tranquilla.
3: Vabbè, buono, buono, sì, perché conosco la videochiamata. Quindi...
1: Ah, vabbè, quindi tramite le videochiamate si sono già conosciuti. Avete rotto
0: insieme?
1: Il ghiaccio.
0: Da quando state insieme?
1: Guarda lei come lo guarda. Aspetta, scusa, vorrei fare un intrattenimento sulla sua faccia.
0: La domanda era difficile. Scusa,
2: ok, allora parliamo senza diciamo interruzioni dal 17 ottobre.
1: Dai.
2: Però insieme ci siamo dal 31 gennaio.
1: È bravo, ha superato il test. Bene, bene. Quindi da più o meno 8 mesi. No, sì.
2: Presi,
1: sì, più o meno 8 mesi. Sì, 8 mesi, bene. E però vi conoscete da un po' più di tempo? Da?
3: 2 anni.
1: Da 2 anni, okay, quindi amici, okay, amici, e poi è scattato qualcosa.
2: In realtà ci abbiamo fatto un viaggio insieme.
1: Da amici?
2: Sì, esatto. Se abbiamo visitato Newcastle.
1: Dai, bello!
0: Hai capito?
1: Capito, sì, bello, bravi ragazzi.
0: Bello.
1: E allora divertitevi questo vostro primo viaggio, speriamo che sia il primo di tanti altri che farete insieme.
2: Grazie.
1: Buona estate e niente, volete salutare qualcuno al volo così? Ciao mamma, ciao papà.
2: Saluto la mia famiglia
1: svizzera.
2: Anche italiana.
3: Yeah.

0: Sunset Boulevard di Selena Gomez e Benny Blanco, 18:39 minuti. Vi ricordiamo anche che domani alle 16 Federica Abbate sarà nostra ospite all'interno di Collettivo Z. Non mancate, torniamo tra pochissimo.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Eppa! Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Z è la radio ufficiale del Wanderlust Festival. Preparati a vivere un'esperienza straordinaria. L'11 e 12 luglio al Wanderlust Park di Gubbio. Tutte le info e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
0: E 41 minuti, gli ultimi 20 minuti in compagnia di Generazione Z. Saremo insieme appunto fino alle ore 19, tra pochissimo sentendo anche il singolo estivo di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. La testa gira, probabilmente sarà, anzi sicuramente sarà uno dei tormentoni.

cartoni, insomma, di quest'estate. Vedevo tra l'altro un post di Fred De Palma in cui ha scritto proprio dal 2016 non sbaglio una hit, ha messo diverse sue foto, non solo, poi nelle storie vedevo diverse storie che ha messo adesso ed è a Monte Carlo in spiaggia il buon Fred, se la gode giustamente, si gode l'estate che è anche un po' veramente la sua stagione, no? Insomma, perché effettivamente ogni estate c'è una hit estiva di Fred De Palma. Eccolo appunto con Anita ed Emi Schilla, la testa gira.

Testa gira, Fra De Palma, Anitta e Demi Schilla, 18:45 minuti in Generazione Z, una delle collaborazioni sicuramente più iconiche di quest'estate. In tema di collaborazioni c'è anche quella tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, tra l'altro una collaborazione che è nata un po' di anni fa, nel 2014, hanno raccontato i due, però non era mai uscita ufficialmente, invece poi è uscita proprio quest'anno, insomma poco prima dell'estate, e la sentiamo qua su Radio Z, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It.

Piango sulla Lambo Gue con Rose Villain, 18:51 minuti. Tra l'altro i due che si ritroveranno naturalmente in quanto giudici di Nuova Scena, perché ricordiamo che a breve ci sarà insomma una nuova stagione in cui appunto oltre a Fabio Fibra, Jolier e Rose Villain che già c'erano, si aggiunge proprio Gue insomma come giudice. Tra l'altro non solo, ci sono diverse insomma novità, diverse sorprese, perché poi ci saranno diverse sfide

in città come Lugano, Bologna e Milano, e lì allora i giudici verranno anche affiancati insomma da altri ovviamente membri del rap italiano, della scena, soprattutto della scena più nuova, diciamo, quindi Eleaki, Diughi, Lazza, 13 Pietro, c'è anche Neffa però invece come altro insomma ovviamente papà praticamente del rap italiano. Tutto questo per quanto riguarda appunto nuova scena. C'è la canzone estiva per quanto riguarda Fra Quintale, il suo ultimo singolo Aranciata.

0: Rosalia, proprio alla fine delle due ore di oggi di Generazione Z, 18 e 58 minuti, anche così, con un pelino di anticipo. Chiudiamo, oggi ci permettiamo addirittura questo piccolo anticipo. Naturalmente però si ritorna domani puntualissimi alle 17, sempre con Francesco Taranto qui da Milano, sempre con i collegamenti con la nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, anche domani, tanti passeggeri, tante storie, insomma, che racconteremo sicuramente dall'aeroporto. Seguiteci anche sui social perché mettiamo un sacco di storie. Sempre da Fiumicino, vi lascio con Aperi Z, a domani, ciao!
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
4: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Pochi secondi alle 19.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futuro.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
6: Aperi Z.
8: E allora l'avete sentito o non l'avete sentito? La domanda è la seguente: l'avete sentito oppure no? Se non l'avete sentito, se non ci avete fatto caso, ve lo preciso ancora meglio io, perché mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Tra l'altro ci sono i primissimi artisti confermati, che sono Clara, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Nerissima Serpe, San Giovanni e anche il dottor Tony Pitoni. Questi sono solo i primi, come saprete poi, come sapete, la lista sarà ben più lunga. Intanto, se volete acquistare il vostro biglietto, potete farlo subito, ovviamente come al solito, su ticketone.it. Buonasera a tutti, da Edoardo Donna Maria, nuova puntata di Aperi Z puntuali. Questo martedì 9 di giugno partiamo con i Posa Magnetic.

0: The Pausa con la loro Magnetic, sono le 19.04, iniziamo puntualissimi, anzi anche leggermente in anticipo questa puntata di Aperizeta, grazie a Francesco Taranto e Martina Rinelli che hanno voluto finire qualche secondo prima e quindi mi hanno lasciato il passo un po' in anticipo. Allora, a fine maggio è uscito il suo ultimo album che si chiama Ryan Ted e questo è un estratto da quell'album, sto parlando di Tedua, la sua Mai su Zeta.
1: Ti ama.

Angelina Mango dal 2023, sono le 19.10 qui su Radio Zetano per i Zeta con Edoardo Donna Maria. La noia, ve la ricordate? Sì, certo che ve la ricordate, perché ha vinto anche quell'edizione famosa del Festival di Sanremo. E allora vi lascio il nostro numero come tutti i giorni per chiacchierare insieme. Io già leggo qui ultimi giorni di scuola, cose, informate anche noi, perché è da un po' che siamo fuori dal giro delle scuole, questo purtroppo ci tocca ammetterlo. E allora 335 30 10 25 è il numero per parlare con noi, per raccontarci un po' quello che state facendo in questa settimana, come è iniziata, che già martedì, voglio dire, è meglio di lunedì, sarà un luogo comune, ma secondo me è la verità. E allora andiamo avanti con la musica, c'è Harry Styles con American Girls.

Anche Harry Styles nella nostra playlist con la sua American Girls. Sono le 19:14 minuti. Se seguite anche la radiovisione al 266 del televisore oppure al 735 di Sky, sappiate che è tutto a posto. Era una controfigura quella che esplode. Arriva Noemi con Vito Salamanca su Z.

0: da me.
1: Questa è una delle hit dei Pinguini, Tattici Nucleari Giovani Wannabe dal 2022, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z con Edoardo, Donna Maria in Aperizeta fino alle 21. Bisogna fare un grosso in bocca al lupo al prossimo artista che sta per arrivare, perché tra 9 giorni esce il suo nuovo album, in cui ovviamente sarà inserita anche questa canzone. Sto parlando di Ultimo, arriva su Z, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

è il caso di dirlo, la carica di Ultimo in questa sua canzone che si chiama Romantica, 19 e 24, e l'abbiamo detto, tra 9 giorni, anzi in realtà tra 10 giorni, perché il 19 di giugno uscirà il suo album che si chiama Il giorno che aspettavo, quindi appuntatevi da qualche parte questa data. In bocca al lupo a Ultimo. Arriva Alex Warren con la sua Fever Dream su Zeta.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Ed è sempre bellissimo ritrovare questa canzone di Holly, si chiama Devastante dal 2024, l'abbiamo sentita e risentita, ma ci fa sempre grande piacere ritrovarla anche qui in Aperiz 19:30 e andiamo avanti ovviamente con la musica, è grande protagonista, l'unica vera protagonista delle nostre puntate di Aperiz, perché arriva un altro brano prodotto da Giuli, proprio come Devastante di Holly, no? Sapete, la coppia Holly-Giuli che ha ottenuto grandissimi successi. Qui, in questo caso, però, il feat non è con Holly, ma è con 13 Pietro. Si chiama Qui piangono tutti, su Zeta.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi.

0: più forti di Bad Bunny devi tirare, ma foto, dovevo fare più foto, in quante volte ce lo siamo detto. Vabbè, torniamo tra poco qui su Zeta.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: acqua e biglietti sono disponibili su wanderlust.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Di nuovo in diretta qui su Radio Z, 19:40, martedì 9 di giugno, vi dico anche l'anno, 2026, nel caso ci fosse qualcuno, insomma, che si perde anche nei dettagli più facili, tipo come potrei essere io, per esempio. Allora, andiamo avanti con la musica, perché dopo il dottor Bad Bunny arriva un'altra novità musicale, perché è uscito a fine maggio con Vito Salamanca l'album che si chiama Amatore. Avete capito di che sto parlando? Lo sentite questo flamenco? Ovviamente è Samurai J con la sua Flamenco Paranoia su Z.

Tamorey J con il suo flamenco, precisamente flamenco paranoia, come ci piacciono queste influenze straniere nella musica italiana. A proposito di influenze straniere nella musica italiana, influenze decisamente country in questo nuovo percorso di J-Ax su Z.

La voce è potentissima, quella di Teddy Swims, la sua Guilty, qui su Radio Z. Sono le 19.49, siamo sempre in diretta in Aperizeta fino alle 21. Sono complicate queste ragazze, oppure siamo noi che siamo complicati? Non lo so, quello che è certo è che sta arrivando un artista che ci racconta in qualche modo quanto è difficile a volte innamorarsi, ma certe volte anche i gusti, però sono un po' particolari. Sicuramente li sono quelli della nostra Amélie, la sua non è Francesco su Z.

0: Ascoltato, bellissimo questo ultimo pezzo di Amélie, ci piace davvero tanto. 19:52 su Radio Z, per i Z andiamo avanti con la musica, passiamo da un Amélie all'altra, questo è il titolo Amélie di questa canzone di Kid Yugi, l'ascoltiamo su Z.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Ed è la vertigine di Elodie, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z, 19:59. Oh signore, siamo già arrivati alla fine della prima ora di Aperizeta, ma ancora un'ora da passare insieme. Voi continuate a seguirci anche in radiovisione al 266 del vostro televisore, al 735 di Sky, sulla nostra app RTL 102.5 Play, che è gratis, quindi scaricatela, ma anche sui nostri social, per esempio su Instagram Radio Z Off, mi raccomando, Pochi secondi alle 20.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

L'ultima volta avevo detto nel mood perfetto dei The Colors, invece mi devo ricredere perché il mood perfetto dei The Colors con Serena Brancale, il mix giustissimo, le mani di Merck & Cremont in questa che era la loro partenope, adesso arriva Geolier con la sua romantica Stelle.

Porto tutti i gamer d'Italia, ve la ricordate questa dei Glass Animals? Si chiama Heat Waves, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z. Perché ho detto i gamer? Perché per i più attenti questa canzone era nella colonna sonora di FIFA 21, ma per quelli ancora più attenti era anche nella colonna sonora di FIFA 23, ammesso che si chiami colonna sonora quella dei videogiochi, non lo so, anche se comunque io quelli di FIFA non li perdonerò mai per aver cambiato nome EA Sports FC 25, ma che è sta roba? Dai, FIFA, ragazzi, sarà per sempre FIFA per quelli della mia generazione. Andiamo avanti con la musica dall'ultimo album di Safe. Buona domenica, l'ascoltiamo su Zeta.

0: buona domenica.
1: E nessuno mi toglie dalla testa che quella famosa chitarrina nenne di cui parla Safe in Buona Domenica sia in realtà un semplice ukulele. Lo so, l'ho detto, ma magari ce l'avrà con qualche altro strumento musicale che avrà nascosto da qualche parte in casa. Il buon Safe comunque è fighissimo, il suo album santissimo. E adesso ancora con la musica c'è Casa sull'albero.

Anna con la sua Beach. What up, Balla Club di Anna, alle 20 e 18 qui su Radio Z. E allora andiamo avanti con la musica, perché li abbiamo annunciati per i più attenti, perché ci saranno, loro sono tra i primi nomi del Future Hits Live di Radio Z 2026 di Verona. Tra l'altro ci sono già i biglietti disponibili, quindi potete andare direttamente su ticketone.it prima che diventi sold out. È come l'ultimo evento di RTL 102.5. Sono Clara e San Giovanni, le ragazze.

Mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona. Io lo scandisco bene perché sarà l'evento dell'anno di Radio Z e il cast del Radio Z Future Hits Live 2026 comprenderà anche loro. L'abbiamo detto, Clara e San Giovanni. Chissà se canteranno da soli insieme questa canzone, non lo possiamo sapere. Vabbè, non vediamo l'ora. Baby Doll su Z.

e mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20:28 su Radio Z, in apertura con Luca Parmitano, l'Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna. Ad affermarlo in una nota il ministro delle imprese del Made in Italy, autorità delegata allo spazio, Adolfo Urso, commentando l'annuncio di NASA ed ESA sulla partecipazione dell'astronauta italiano alla missione Artemis III. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare alla missione che aprirà la strada verso la Luna. Ed un'indagine per correzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello stretto di Messina. Iscritti nel registro degli indagati per corruzione un ex presidente giunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed un imprenditore. I tre accusati di corruzione e rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nel vivo il valzer delle panchine in Serie A. L'Atalanta ha esonerato Palladino, la Fiorentina ha ufficializzato invece Fabio Grosso fino al 2028. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì stabile ed assolata su gran parte del nostro territorio, eccetto su parte delle regioni settentrionali, dove si segnala un po' più di instabilità con dei fenomeni soprattutto sui monti, ma non solo, perché raggiungeranno anche la Lombardia e le regioni di nord-est. Temperature massime comunque intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

È sempre bellissimo ritrovare brani come questo. Era Coez, ovviamente, con La musica non c'è, dal 2017. Siamo in diretta su Z, torniamo tra pochissimo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Radio Z è la radio ufficiale di Campus Band, musica e matematica, il concorso nazionale per studenti che

0: Una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Sì, è ufficialmente iniziata la stagione, quella degli eventi di RTL 102.5 e Radio Z. Siamo contentissimi ovviamente di fare parte di questo progetto incredibile. Però ragazzi, allora mi raccomando, domani alle ore 16, io non so se avete da fare, se non avete da fare, però c'è un appuntamento importante, perché alle 16 Federica Abate sarà nostra ospite in Collettivo Z. Quindi noi ve l'abbiamo detto e poi non ci dicete ma io non lo sapevo che ci stava. Noi l'abbiamo detto. Allora, la musica su Radio Z, questa è una novità, l'ultima di Irama, la stiamo sentendo parecchio in questo periodo, ci piace molto. Si chiama Cabana, l'ascoltiamo su Radio Z.

Bella estiva, è bello estivo questo ritmo nell'ultima canzone uscita di Irama, è uscita il 15 di maggio, ci piace parecchio. Cabana su Radio Z, 20 e 43 minuti, sempre in diretta, vi ricordo il nostro numero 335 30 10 25 per raccontarci un po' che cosa state facendo. Arriva Medusa, Don't Wanna Go Home.

Alessandro Amoroso con Big Mama, la loro mezzo rotto l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z, 20:49, siamo verso la fine di questa puntata di Aperi Z, ma c'è il tempo per salutarvi tutti che ci scrivete al 335 3010 25, per esempio Chiara, Marco, c'è Laura e anche voi che domani avete l'esame di terza media, precisamente la prova d'inglese. Non so che aiuto darvi, però posso farti ascoltare Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, sono Madonna con Sabrina Carpenter, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Z alle 20:53. Allora, big up per la scuola campana.

0: del rap, perché l'abbiamo detto qualche giorno fa, è tornato MV Killa, e lo ascoltiamo adesso con la sua ultima, si chiama Tutto o Niente.
1: Yeah. Yeah, quante cose che ho visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potere una villa che avvicina, no mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non.

0: E non a caso una delle più belle di Annalisa si chiama Bellissima dal 2022, forse una di quelle canzoni che ha cambiato un po' la carriera di Annalisa. 20:59 a Perizzeta, Siore e Siori finisce qui, mi dispiace tantissimo, ma torniamo domani se Dio lo vuole. A proposito di Bellissimi, però, arriva da Milano il dottor Davide Guerra con il suo Fattore Z che vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Pochi secondi alle 21.
2: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura. Fattore Z.
0: Le 21 in punto, buonasera, buonasera. Ripartiamo con una nuova puntata del Fattore Z, ma andiamo subito a mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono niente po' di meno che Tony Pitoni, Merken Cremon, Nerissima Serpe, Clara San Giovanni e Lorenzo Salvetti. Fresco vincitore di Amici. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it, non fatevelo dire più volte perché poi vanno a ruba, e quindi noi già siamo pronti e proiettati a quell'atmosfera magica che solo l'Arena di Verona ci sa dare in quei primi giorni di settembre, dove appunto il Radio Z Future Hits Live c'è da anni, e quindi siamo contenti e saremo contenti di incontrare voi e di ascoltare insieme buona musica, cosa che faremo anche in questo martedì 9 giugno 2026, perché si parte subito con lui, signori, Achille Lauro, Comuni Immortali.

Comuni Immortali, la nuova di Achille Lauro, con sempre il video bellissimo girato alla Fontana di Trevi a Roma, girato tra l'altro in un live che lui ha fatto realmente in questo posto meraviglioso che tra i tanti che l'Italia ha e dei quali ci vantiamo anche un po'.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Arcomi, il ritmo delle cose alle 21:10 minuti, il ritmo di Radio Z che potete seguire anche in radiovisione se vi va di vedere la mia bella faccia, bella si fa per dire, 266 del digitale terrestre, i video musicali sono molto meglio. Eventualmente c'è anche un'app, si chiama RTL 102.5 Play, potete scaricarla gratuitamente, come direbbe Aldo, scaricatela, e poi da lì ci seguite come, dove, quando volete, recuperate anche le puntate vecchie se vi va di sentire come stavo qualche giorno fa nel Fattore Z. Ritroviamo l'accoppiata LDA e H7, signori, qui su Z, si intitola Santa, 21:11 minuti, buon martedì.

21 e 13 minuti, Radio Z, Fattore Z, Davide Guerra fino alla mezzanotte. E saluto chi sta già scrivendo, come Arianna che è all'ascolto. 335 30 10 25, se vi va potete farlo tutti, sms, whatsapp, messaggi audio, anche solo per raccontarci il vostro martedì sera. Tra l'altro per molti è la vigilia dello stipendio, quindi siamo già quasi pronti a spenderlo tutto.

Da Supreme su Radio Z si intitola Moon dall'album Carattere Speciale del 2021 e su Z sono le 21:20. Buon martedì a voi e spero che stiate bene. Tra l'altro questo che lo dico sempre a costo di essere ripetitivo, quello di Da Supreme Carattere Speciale è uno dei miei album proprio neanche degli ultimi di più credo, cioè è proprio un qualcosa che mi ha creato un prima e un dopo e quindi lo apprezzo sempre, lo ascolto molto molto volentieri ed è bello anche ascoltarlo qui insieme a voi su Radio Z. Non so se voi avete l'album che vi ha un po' cambiato qualcosina, che vi ha switchato sia nella vita privata che anche magari a livello musicale di ascolto, no? Qualcosa di diverso che magari era fuori dalle vostre corde. Ritroviamo anche Olivia Rodrigo, Drop Dead su Z.

Dead, Olivia Rodrigo, 21:24 minuti su Radio Z nel Fattore Z con il sottoscritto Davide Guerra fino alla mezzanotte per parlare, chiacchierare anche insieme a voi di musica e non. In particolar modo arriva un terzetto di cui quello in mezzo, il secondo che vado a nominare, sarà presente anche alla Radio Z Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, biglietti su ticketone.it. Chi è? Allora il primo è Gue, il secondo è lui, ci sarà Tony Pitoni e poi Shablo, Cadillac.

Shabuzi con Bar Song Tipsy, perché c'è tra parentesi, ma c'è 21:30 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Tra l'altro questo artista che sta facendo molto molto bene e addirittura ha tenuto una collaborazione con una certa Beyoncé, non so se vi ricorda qualcosa o qualcuno. Quindi direi ottimo momento di lancio per Shabuzi, anche per Alfa che ritrova anche Jovanotti.

Uomo che cade, 13 Pietro, 21 e 37 minuti su Z. È martedì, signori, è il 9 di giugno. Fino a mezzanotte con voi. Piccola pausetta e poi torniamo.

0: italiana del pet food.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Ve l'avevo promesso, piccola pausa e di nuovo qua in diretta su Z, 21:39 minuti fino alla mezzanotte per stare insieme, per affrontare questo secondo giorno che comunque è difficile, è meno del lunedì, ma comunque non è che sia proprio la passeggiata il martedì, almeno questo per quel che mi riguarda, poi non so voi se vi va. 335 30 10 25, sempre a vostra disposizione, sms, whatsapp, messaggi audio, piccioni viaggiatori, messaggi in bottiglia, insomma decidete voi il modo e la tecnologia per scriverci e farvi sentire. Andiamo in Inghilterra, lei è Sienna Spyro, Material Love.

Il desiderio di essere amati in modo concreto, questo racconta Siena Spyro in Material Love, e ce l'ho io la modo concreto per amarvi al 335 30 10 25. Senti qua. Niente, non sta andando. Ci riproviamo dopo. Adesso capisco che cosa è successo e vediamo di farvi ascoltare questo audio molto molto carino. Se volete, voi continuate a mandarcene. Una bella coppia, signori, artisticamente parlando. Tiziano Ferro incontra Lazza con una nuova versione di Perdono.

Drive Safe sempre e comunque Mai Smith Nil Horan, 21 e 49 minuti, già quasi finita la prima ora, signore. Si gira da una parte, vi giro dall'altra e siamo già quasi alla fine di questa primissima parte. Allora, volevo farvi sentire un audio molto bello di una mamma e una figlia o figlio, perché non si capisce, non viene specificato, ma purtroppo non riesco a far andare i messaggi audio, quindi io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio per questo messaggio audio che mi ha fatto sciogliere, perché io sono così, un ragazzo semplice, sento un bimbo piccolo parlare e mi sciolgo. È che vedevo di, è così, c'è Bresh

0: Da Dio si intitola, è la nuova di Brescia che non potevamo farci mancare ovviamente nella playlist di Radio Z. C'è un altro artista che è arrivato ed ha aggiunto un'altra canzone dopo Saremo Io e Te, a così sarà per sempre sì. Ovviamente nasce la storia d'amore, dopo il matrimonio c'è la poesia. Salda Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Si titola Peaches, Justin Bieber nella programmazione su Radio Z, nel Fattore Z, in chiusura della prima ora. Infatti l'orologio in questo istante dice che sono le 21:59 minuti. Questo sax in sottofondo, iniziamo adesso l'aperitivo del matrimonio. Nel tempo siamo sempre qui, signori. È martedì 9 giugno, lo so, sono un po' così. Dovete volermi bene per come sono. Allora, come va? Come sta andando? Giro di boa della prima parte, diciamo, di questo di tre blocchi che andremo ad affrontare in questo martedì sera. Questa è la primissima parte, spero siate bene in nostra compagnia, che la musica sia di vostro gradimento. Non vi preoccupate se vi va, al 335 30 10 25 ascoltiamo anche quello che avete da dirci. Pochi secondi alle 22. Ora sono le 22.

Volevo capire, Madame è tornata, signori, ha deciso di farlo in questo 2026 e all'interno dell'album ha anche messo questa canzone insieme a un certo Marracash, giusto perché due potenze messe insieme creano una potenza ancora più grande. E lo sanno bene loro, che sono infatti un gruppo di più persone. The Colors, e citano un altro gruppo, e che gruppo? Rolling Stones.

8 minuti dopo le 22 su Radio Z, seconda ora insieme il Fattore Z con Davide Guerra, che poi sarei sempre io, e questo era Alex Warren invece con Ordinary, che nel 2025 è entrato quatto piano piano nel mondo dei matrimoni. Per chi fa il DJ o comunque per chi lavora in questo settore sa che ci sono alcuni alcune canzoni, alcuni artisti che sicuramente sono pronti, perfetti per il momento torta, per il momento ballo degli sposi. Ecco, devo dire che Alex Warren nel 2025 si è inserito in questa lista, quantomeno sono tante, ma si è inserito. Non so se per un ballo sposi starebbero bene i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, non credo, però

sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari che sono tornati anche in questo 2026, uno dei singoli sicuramente più ascoltati, e allora anche noi non potevamo farcelo mancare. Adesso arriva uno di quei personaggi che ti vuole mettere un po' in crisi, soprattutto noi speaker, perché se sbagli qualcosa esce fuori qualcosa di fraintendibile. Tony Boy, eh?

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno Tananai su Radio Z, 22:18 minuti. Tra l'altro, Tananai che è un po' che non esce con qualche nuovo lavoro, un po' un album, ma ci sta dopo un periodo in cui si butta fuori tanto. Bisogna anche sapere un attimo riorganizzare le idee, perché poi

quando bisogna diventare Tananai uno butta fuori tutto e dice ok, una volta che sei Tananai hai comunque delle aspettative da rispettare, quindi dall'altra parte è giusto che si prenda il suo tempo. E il nostro tempo lo passiamo ascoltando buona musica, in questo caso ci è liberato insieme a Mahmood, si chiama un po' un inglese napoletano, Into Street.

Potremmo dire che Liberato e Mahmood si incontrano in Two Street, più o meno è così. Mi stavo chiedendo, per chi sta seguendo la radiovisione 266 del digitale terrestre, se davvero Liberato si sia fatto riprendere nel video, perché ovviamente incappucciato, se è lui davvero ha utilizzato una controfigura. Chissà, questo rimarrà il nostro dubbio. In Two Street, un po' alle strette, così è la traduzione. Adesso Federica Abate.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Z, breaking news.
3: 22 e 30 minuti su Radio Z, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. Sono onorato ed emozionato, ha detto l'astronauta, unico europeo a partecipare alla missione che aprirà la strada verso la Luna. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, ucciso a coltellate la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Il giovane è stato fermato a Bardonecchia in carcere per delitto. Si trova già Jefferson Smith e Cevarra Verano, 19enne peruviano, componente di una banda del Link dei Latin Kings. Chiudiamo con lo sport. Il calcio, entra nel vivo il valzer delle panchine in Serie A. L'Atalanta ha esonerato Palladino. La Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso fino al 2028, mentre Alberto Aquilani è vicino a diventare il nuovo allenatore del Sassuolo. Per il Milan restano in corsa Oliver Glasner e Maurizio Pochettino. No. Per ora è tutto il meteo.
4: Meteo Z.
5: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì stabile ed assolata su gran parte del nostro territorio, eccetto su parte delle regioni settentrionali, dove si segnala un po' più di instabilità con dei fenomeni soprattutto sui monti, ma non solo, perché raggiungeranno anche la Lombardia e le regioni di nord-est. Temperature massime comunque intorno ai 30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La potenza di questa canzone, valor da nostalgia di Olly su Z. Domani invece alle 16 Federica Abate sarà nostra ospite nel collettivo Z. Non perdetelo in diretta, recuperate.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: In diretta su Radio Z alle 22:39 minuti di questo martedì, insieme come ogni sera nel Fattore Z con il sottoscritto. Sono Davide Guerra. Diciamo prima di Olli, Valor da Nostalgia, ragazzi, ha un tiro clamoroso, cioè nel senso, una di quelle canzoni che emoziona sempre. Non so se siete d'accordo con questa cosa, mi è capitata anche diverse serate in cui intrattenevo di farla cantare al pubblico ed è davvero una sensazione meravigliosa. Non oso immaginare quello che può provare Olli a farlo magari in luoghi ben più grandi dove posso andare io. C'è Amélie, non è Francesco.

Non è Francesco Amelie nella serata di Radio Z, nel Fattore Z, dove andiamo a dare un tocco di internazionalità, ce l'ho fatta, molto importante. Un certo Drake vi dice nulla?

Tegali, good times, 22:49 minuti su Radio Z, sono sempre good times, è sempre un buon momento per farmi i fatti vostri. Ho questa passione, che volete fare? Allora voglio sapere un po' alle 22:49, anzi 50 in questo preciso istante, come sta andando il vostro martedì sera, come lo state trascorrendo al 335 30 10 25. Sono proprio curioso se ci sono gli sportivi che stanno rientrando dall'attività oppure i lavoratori che hanno finito magari alle 22 il turno. Insomma, raccontatevi e condividiamo qui su Z, dove ritroviamo anche Gaia, il ritmo brasileiro, bossa nostra.

Bossa Nostra Gaia, che ci porta un po' in Brasile con queste sonorità dell'artista italo-brasiliana. E ci sono i vostri messaggi, perché al 335 30 10 25 scrivono: molte persone stanno tornando da sport o da lavoro, ma io sto a casa e mi sto rilassando al massimo mentre guardo Radio Z alla TV. Ciao! E allora ciao a te che ci stai seguendo al 266 del digitale terrestre, buon relax, perché tutto si può fare ascoltando Radio Z. Adesso c'è Miu.

0: Tracy Abrams, That's So True. È così vero, signori, che siamo arrivati alla fine anche della seconda ora del Fattore Z, quindi vuol dire che stiamo per iniziare la terza e ultima anche per questo martedì 9 giugno. Ringrazio sempre chi mi scrive e chi ci fa sapere come sta trascorrendo questo martedì sera in nostra compagnia, chi sul divano, chi tornando allo sport, insomma, ognuno ha la sua attività serale. L'importante è che la colonna sonora sia Radio Z anche per la terza e ultima ora, fino alla mezzanotte. Sono le 23.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Lady Gaga insieme a Doshi, il nuovo che incontra l'esperienza di Lady Gaga. Runway, 23 e 3 minuti, un bel modo direi, ottimo per aprire la terza e ultima ora del Fattore Z anche insieme a voi. Tra l'altro è periodo di ultimi giorni di scuola in questi giorni qui, poi in base alla zona in cui vi trovate, e volevo sentire la felicità degli studenti e un po', diciamo, la difficoltà dei genitori che dovranno tenerli tutto il giorno.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Sai Venezia dal 2025, figli dei palazzi, è il titolo, 8 minuti dopo le 23, il fattore Z, fino ancora alla mezzanotte l'arrivo di Alex Morelli. Stanno arrivando un po' di messaggi perché siete svegli, siete in giro nonostante sia un qualunque martedì di giugno, ma dicevo prima che siamo anche a cavallo della fine delle scuole, quindi nei prossimi giorni prevedo più attività serale e magari anche notturna. Ciao, potete salutare Lollo per il suo compleanno? Vi seguiamo sempre. Allora Lollo, tanti auguri, buon compleanno in diretta su Radio Z. Gli auguri, voglio dire, valgono anche di più. Se vuoi taggaci nella storia Radio Z Off e vai a recuperare tutto su RTL 102.5 Play. Adesso Shiva insieme a Geolie in questa fusione che si intitola Bad Bad Bad su Radio Z.

Shiva e Giulie su Z, Bad Bad Bad. Adesso invece ritorniamo con un altro artista del nuovo singolo della cantante britannica Meek, così si intitola, che ha scritto questa canzone, si chiama Beautiful Freaks, dove di fatto ringrazia ufficialmente i suoi fans. Beh, gli hai dedicato una canzone, non è scontato.

0: Zitti e buoni, Måneskin su Radio Z a darci questa sveglia, questa botta di energia e di adrenalina alle 23:18 minuti di un martedì sera con il fattore Z, come sempre. Tra l'altro per i Måneskin ancora nulla di fatto per quanto riguarda, diciamo, i fan che vorrebbero la reunion. Ad ora continuano, diciamo, i vari percorsi individuali, ognuno chi solista, chi in altri progetti. Chissà cosa ci regalerà questo 2026.
1: Noi due siamo bravi,

0: boh, meglio di no.
1: Mr. Rain è rimasto ieri, di fatto, lunedì nero, 23:21 minuti. Mr. Rain che pare, forse vociferano, che possa uscire nella seconda metà dell'anno con un nuovo lavoro, ma questo non è ancora nulla di ufficiale, quindi noi li aspettiamo come sempre pronti a farlo ascoltare a tutti gli ascoltatori di Radio Z, che alle 23:21 minuti sono ancora qui con noi. Teddy Swims, Mr. Know It All.

rabbia, maledetta rabbia, quella di Blanco su Radio Z, che è tra l'altro ritornato, lo diciamo oramai da tempo, quasi dovremmo smetterlo di dire, perché però è tornato ufficiale, c'è stato un periodo in cui non c'era, ma ora c'è e quindi ce lo godiamo. È uscito con il suo terzo album in studio, con 15 tracce, all'interno delle quali alcune le avevamo anche ascoltate qui su Z, e le ascolteremo ancora, perché quello facciamo, signori. Adesso c'è una di quelle canzoni che è proprio dentro l'estate 2026, una di quelle che riascolteremo tra 3 o 4 anni e diremo: in quell'estate 2026 quella spaccava di brutto, si sentiva dappertutto. Si intitola Talk to You, Another su Z.

Si sa che in Olanda la musica elettronica va forte e vanno forte anche loro. L'abbiamo appena ascoltati con Talk to You, diversi festival di musica elettronica li vedono protagonisti in tutta Europa. Ritorniamo a casa nostra, faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Anche un bel giretto a Hollywood in questi ultimi minuti del Fattore Z del martedì con Sfera Ebbasta e Diplo. Piccola pausetta e poi ritorniamo qui.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: minuti, come promesso torniamo in diretta per questo ultimo sprint, che direbbero quelli appassionati di ciclismo o di corsa, no? L'ultima parte, ultimi 22 minuti per l'esattezza da trascorrere insieme prima dell'arrivo di Alex Morelli e della notte e anche del nuovo giorno. È un'occasione sicuramente ottima per sapere e farmi ancora una volta i fatti vostri, perché alle 23:39 minuti tu che stai ascoltando dall'altra parte della radio questa voce, la mia voce, voglio sapere da te che cosa fai sveglio a quest'ora di martedì 9 giugno 2026. Sono proprio curioso. Il numero a cui scrivere è il 335 30 10 25, sms, whatsapp, messaggi audio, tutto quello che volete. Siamo qui, sono qui curioso di sapere i fatti vostri. Temi in palla insieme a Gini, mi sono in conteggiagula.

Stavo pensando quanto potesse essere bello fare una fusione. Mi sono il conte Dracula, più o meno a finire così. Ciao, sono Lisa, sono di ritorno da Torino, da Palermo, con mia mamma Carla che ha compiuto 60 anni. Auguri mamma Carla, buon compleanno a te, da Lisa, l'ascoltatrice, a Elisa, amore.

Peyote. Peyote, 12 minuti alla mezzanotte e alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, articolo 31, Fabri Fibra e Rocco Ante, e soprattutto voi al 335 30 10 25. Non ho dei problemi tecnici sui messaggi audio, ma volevo salutare Giorgia che sta andando a lavorare a quest'ora, signori, lavora al terminal di Fiumicino, dell'aeroporto di Fiumicino, quindi buon lavoro a te e brava, hai scelto la compagnia giusta per il viaggio. Allora adesso ritroviamo anche Mace insieme anche a Salmo e con la pesce un bel terzettino che ha tante cattive abitudini.

Beh, un bel lavoretto queste cattive abitudini. Fossero tutte così le cattive abitudini, insomma, le faremmo anche diventare non cattive, ecco. Però quando metti insieme Salmo con la pesce e Mace, direi che è un po' come quando vai sull'oggetto di marca garantito, no? Sei tranquillo.

la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: sapore, signori, a chiudere questo appuntamento del Fattore Z del martedì. L'orologio dice che sono le 23:59 minuti e che quindi tra un minuto ci sarà il cambio. Io vado, Alex Morelli entra, si sta scaldando, è pronto per le prossime tre ore. Io vi ringrazio come sempre per la pazienza, per essere stato con noi e con me, e ci ritroveremo domani alle ore 21 per un altro appuntamento del Fattore Z, quello di metà settimana, quello del mercoledì. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi a mezzanotte.
3: Z di notte.
2: Siamo qua con Z di notte tra le mani e così accidentalmente tra le mani

Ci troviamo pure il mercoledì, no? È bello, come se fosse già tutto da plasmare. E allora noi ci mettiamo comunque la buona volontà, perché si parte proprio dalla mezzanotte per cercare di far andare come si deve questo altro giorno della settimana che andremo ad affrontare. Io sono Alex Morelli, ci siete anche voi al 335 30 10 25. Cose belle che succedono. Beh, ragazzi, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, Merken Cremont, Nerissima Serpe, Clara, San Giovanni, Lorenzo Salvetti, e acquista subito a questo punto il tuo biglietto su ticketone.it. Quando dico subito, io dico subito, cioè non è che poi organizzati subito, ecco, siamo pronti per cominciare. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira.

Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Chissà che cosa intendono quando dicono se la testa gira facciamo i guai. Beh, un'idea ce l'avrei, però poi magari è così a libera interpretazione, no? Come in quadri astratti. Siete qui in Z di notte, 335 30 10 25. Arriva anche Harvey, questa è Lie to Me qui su Z.

0: Jesse Lance. Però dipende se il volume della radio è particolarmente alto, quindi a prova di silence in questo caso, ed evidentemente questo viene rotto magari proprio dal pezzo di Rove Pelé, questo grandissimo monumento del calcio che è riuscito ad arrivare, come dire, anche ai giorni nostri, no? Proprio per via del fatto che comunque viene menzionato in una canzone di parecchi anni dopo rispetto al momento di massimo fulgore di questo grande campione. Mezzanotte e 9, siete sempre qui su Radio Z e arrivano anche Nerissima Serpe e Fritu. 2026, ridere di te.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il cielo è

gaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

una delle tante canzoni toccanti di Vasco, con un vestito nuovo e gliel'ha cucito Nerissima Serpe con Fritu in questa Ridere di te. Mezzanotte a 12 qui su Radio Z, dove suona Z di notte, e arriva Coez, ci vuole una laurea.

quanto ipnotico questo pezzo Umore Marea di Bresh, mezzanotte 17 con Z di Notte, che ha un bel impegno con voi, quello di portarvi fino alle 3, ci sarò io a portarvi fin lì. Al 335 30 10 25 però ci siete anche voi, ritorno da una bella serata di compleanno a sorpresa per la mia migliore amica. Oh, dice che bello vederla così felice, ed è un entusiasmo che ovviamente arriva anche attraverso il tuo messaggio. Ciao Nadia, lei è Nadia. Continuate 335 30 10 25 ed è anche il momento di The Bausa. Questa è Magnetic, sempre qui su Z. Sacrifice.

0: Magnetic, che pur parlando così in maniera improba, come si può dire, al plurale, con questo plurale maiestatis, beh, probabilmente riteniamo tra i pezzi più belli di questo ultimo periodo, però parlo a nome di tutti, anche se non li ho consultati. Fa veramente molto Golden Hour e l'apprezziamo tantissimo anche a mezzanotte 21. Su Z è il momento di Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Mezzanotte 28, siete su Radio Z, voi che siete dei buongustai, notturni o nottambuli, come preferite, magari state passando dalla radiovisione al 266 del digitale terrestre o 735 di Sky. Gli ultimi minuti li abbiamo passati con Caprisan, il pezzo di Capo Plaza, in giro anche con il suo Summer Tour che toccherà Riccione, Roma, Napoli, Alghero, Palermo, tra le tante, ma poi insomma avrete modo di aggiornarvi e di organizzarvi anche per seguire questo artista. 335 30 10 25 invece, questo è il numero da utilizzare nel momento in cui si vuole, si sente il desiderio molto forte di condividere la propria giornata o anche semplicemente la classica sezione dei sono sveglio perché quindi le buone ragioni, si spera siano buone, appunto, per cui a quest'ora gli occhi sono aperti e voi siete svegli e vigili. Harry Styles, American Girls.

Harry Styles che descrive un destino di molti in questa sua American Girls, cioè vivi la tua vita da single per scelta tua e poi a un certo punto tutti gli altri, gli amici, i tuoi coetanei, quelli che erano della cumpa, si sposano, si fidanzano e tu rimani lì così, insomma, se avete visto in radiovisione il gesto avete capito. Oh.

Blessed Madonna e questa Mercy che ci riporta così al 2023. Ma intanto mezzanotte 38, che vi dico che tra poco saremo di nuovo tutti qui su Z.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'appuntamento con Z di Notte, quello che ci permette intanto di inaugurare ogni giorno quello nuovo, i propri primi del palinsesto, questa medaglia che ci siamo puntati da soli tempo fa, ma che voi conoscete molto bene essendo abitudinari proprio di queste parti. Mezzanotte 39, avete sempre il 335 30 10 25, quindi tra poco un po' di voi, un po' degli amici che se lo meritano, il saluto d'onore anche a quest'ora con un piccolo racconto di voi e la musica. Qui piangono tutti, Giuli con 13 Pietro.

faccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere? Io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico.

Julie, il featuring con 13 Pietro. Beh, questo titolo particolarmente significativo, qui piangono tutti, che è la stessa cosa che succede a casa mia quando arrivano le bollette, le cose da pagare. Succede esattamente uguale, ecco, magari con un po' meno romanticismo, un po' meno trasporto. Mezzanotte 43 qui su Radio Z, arriva anche Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Le serate un po' turbolente che alle 7 vengono quasi dimenticate e sono lo specchio a volte di una vita turbolenta anche in questo caso. Anche il video è, devo dire, particolarmente toccante sotto alcuni punti di vista, e dimenticarsi alle 7 è il pezzo di Elodie, mezzanotte 50, quindi prima ora di Z di notte, ci sarò io a portarvi fino alle 3 e ci siete voi. Barbara che dice: Alex, ciao, ciao Radio Z, stiamo pianificando la convivenza io e il mio ragazzo, dai fategli coraggio. Si chiama Federico, come fategli coraggio, caspita, cioè va bene, dai, poi vedrai che la vita non è come te l'aspetti, dai, è decisa, beh, è un bilancio inattivo quantomeno.

È il nuovo pezzo molto convincente, tra l'altro dopo l'exploit di Sanremo di Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia. Mezzanotte 53 qui su Radio Z con Z di Notte, che sta per regalarci anche Zerb con Rita Ora, If It's Not Love.

La canzone di Gaia, Calma, per un po'. Abbiamo rivissuto un pezzetto di 2020 e sicuramente spero nella parte, diciamo, un po' più bella, almeno quella musicale. Tra l'altro Gaia l'avevamo conosciuta proprio con questa, ragazzi, pare passata un'eternità, in effetti non sono pochi, 6 anni, però artista ormai assolutamente consolidata, conclamata, e tra l'altro ci ha permesso pure di chiudere la prima ora di Z di notte. E come al solito aggiungo anche il nostro proverbiale che ce frega, che tanto ne abbiamo altre 2, state qui. 5 secondi all'una.

0: Fra Quintale e Aranciata su Radio Z, 3 minuti dopo l'una della notte, così ricomincia la seconda ora di Z di notte. Passateci anche a trovarci dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre. E arriva Cosmo ogni giorno.
1: Ho fatto un

0: 10 della notte, questa Paint the Town Red di Doja Cat, che risponde in modo sfrontato alle critiche mosse anche sui social, quindi non soltanto dalla stampa, rispetto ai suoi cambi di outfit, i suoi cambi, diciamo così, di figura e anche al suo comportamento. E ha preso anche questo pezzo degli anni 60 che si intitolava Walk On By di Dionne Warwick, che un po' significa passa oltre. Vabbè, ci passa oltre, però allo stesso tempo ci fa pure una canzone. Ora, ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, romantica su Radio Z, lunedì 14 di mercoledì, quindi la metà della settimana, ragazzi, ormai l'abbiamo raggiunta. Tra i vostri messaggi al 335 30 10 25 c'è chi dice: volevo dire ai ragazzi che andranno a convivere, beh, che noi dopo un mese e mezzo siamo ancora qui e felici. Gabri Omar, allora adesso voi che magari vivete con la stessa persona da tanti anni, matrimonio o non matrimonio, adesso non mettetevi subito a pontificare, perché è sempre questione di prospettiva, ecco, perché dalla loro prospettiva comunque già un piccolo grande traguardo, ragazzi, e io sono con voi. 335 30 10 25 è anche il momento del nuovo di Somber.

su Radio Zetan, Joliet, Roseville, in questa tu e di lunedì 21, un'altra canzone che racconta di rapporti tormentati, un po' tossici, come tante canzoni di questo periodo, che magari mi escono, come dire, dal seminato, dal sentiero, quello romantico, no? Quello con le stelle, con tutta una serie di cose che fanno parte di un immaginario, ma che, come dire, inevitabilmente si sposano anche con una realtà anche particolarmente viva e vicina anche a molti di voi. 335 30 10 25, siete su Zeta e arriva buona domenica.

papà, buona domenica, il pezzo di Saif qui su Radio Z, lunedì 25, mercoledì raggiunto e quindi possiamo mettere la green flag sulla metà della settimana. Beh, sapete che c'è anche tra le cose buone e gustose, aggiungerei anche la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Dico gustose perché spesso a quest'ora ci occupiamo anche di una rubrica che abbiamo inaugurato tempo fa e che si chiama I cibi schifi. Poi ne torneremo a parlare, intanto ordinaria follia.

poi a un certo punto durante la sua carriera artistica ha trovato quel punto di svolta, il momento in cui ha deciso di fare un cambiamento importante nella propria vita, nella propria arte, e ha tolto il team ed è rimasto soltanto Kamrad, che potrebbe anche uno dire ma sì, vabbè, cosa vuoi che sia, però in realtà magari questa cosa diventa ancora particolare, ancora più efficace magari dal punto di vista della memoria. Clara San Giovanni.

sono d'accordo. Trovano d'accordo Clara, San Giovanni. Tra l'altro c'era anche l'indizio nella canzone Prima Donna di Clara, perché a un certo punto San Giovanni appariva, e quello, come dire, era un po' l'inception per far capire che avrebbero poi collaborato in questa Le Ragazze qui su Z. I Can Wait.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

bentornati al 2022 con Shiva, niente da perdere. Lune 39 di questo mercoledì. No, beati voi che siete con Radio Z in questo momento, mi sento di dirlo proprio dal cuore. C'è sempre il 335 30 10 25. Cose belle che succedono qui oggi alle 16. Federica Abbate sarà nostra ospite in collettivo Z, quindi tutti connessi, dicevo sì, con la radiovisione, ma anche magari con la nostra app da ovunque nel mondo, già sapete, ma anche foste a pochi metri da qui, la scaricate RTL 102.5 Play e la tenete, ci tenete con voi. Fulminacci, maledetto me.

Me. Fulminacci, maledetto me su Radio Z all'1:43, questa che ormai abbiamo definito un po' l'auto imprecazione. Normalmente fine giornata si fa il bilancio e uno dice vabbè, su questo e quest'altro, maledetto me. Oh, bravi anche gli amici che hanno scelto Radio Z a quest'ora per cominciare la propria giornata, magari molto lunga. Topic Becky G.

Angelina, l'abbiamo ritrovata dal 2023 con questa Ci pensiamo domani. Scusate, mi metto lì con la bandierina del io, ma ve l'avevo detto ancora, i primi ascolti di questa canzone, guardate che poi questa spaccherà e così tanto, insomma, l'abbiamo ritrovata anche volentieri qualche annetto dopo proprio qui su Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25. Senti un po' chi c'è. Ecco, non c'è nessuno. No, allora va bene, è il problema tecnico che avevamo con i vocali che è rimasto lì. Allora, un amico che ci riempiva veramente di abbracci, si sentiva proprio anche il volume della radio particolarmente alto e questo è assolutamente positivo. Luna e 49, siete qui su Radio Z e a portarvi fino alle 3 sarò io, ci penserò io, sarete quindi nelle mie mani. Sono Alex Morelli, ma per i prossimi nelle mani di Rama Cabana.

0: Davanam, il pezzo di Rama e le sue anime che arrivano a volte anche in maniera particolarmente forte, prepotente, no? Soprattutto quando ci mette dentro particolarmente cuore, no? Come in questo caso. Ora Karol G, Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Sai che quasi non ci credo che siano passati 8 anni in Damn. Questa di Calcutta, Pesto su Radio Z, e se ne va anche la seconda ora. Ciao, potete salutare me e allora Christian e le mie due sorelle Greta e Maddy. Ci stanno anche guardando in TV. Tra l'altro ci hanno mandato anche un vocale dove ci dicono che ci amano tantissimo. Proprio così, vi amiamo tantissimo. Purtroppo non riusciamo a sentirlo, però ragazzi, visto che ci state guardando in televisione, scusate, gli ho fatto un saluto che meritano e come. 10 secondi alle 2.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.